faccio la festa, okay. Mezzo dolce, mezzo gangsta. Storie di fila, che bella vita. Fa waka waka come Shakira. E poi

0: torna live in diretta radio e TV. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
0: Questa è Studio Più, la Dance Station.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live.

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

0: Radio Studio Più, the best sound from the past.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova, sui 91.9.

0: James Brown, I feel good. And here's Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4.
2: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
1: Radio Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.
3: Gria, imagia, noce e gia, maraviglia, fantasia, allegria, imagia, noce e gia.

0: Tocca a tavolo
1: show
2: su Studio Più.
3: Io ti stavo dicendo, Andre,
4: dimmi.
3: Accidentalmente, così ho sentito che per quanto riguarda lo spazio, perché si parla proprio di questa missione,
4: sì,
3: dove ci sono dentro anche, anche l'Italia fa parte, ma sì, perché c'è l'astronauta, piuttosto che anche ci sono degli alimenti che vengono, sì, forniti da un'azienda italiana bolognese.
4: Non ho capito niente,
3: allora,
4: scusa.
3: Veramente.
4: Nello spazio,
3: in questa missione,
4: sì, c'è anche dell'Italia dentro.
3: Sì,
4: c'è un pezzo, come ha detto Ugo, un pezzo della navicella è stato prodotto in Italia.
5: Esatto.
4: Penso alla cucina a sto punto.
5: No, il telaio.
4: Ah, il telaio. Pensate, immagini cannavacciuolo dentro. Ui, cosa vuoi mangiare?
3: Poi se non dico una cavolata.
4: Chavis.
3: Ci dovrebbe essere, sì, un astronauta, se non dico una cavolata, la fesseria italiana.
4: No, non c'è.
3: Sì. Però c'è parte dell'alimentazione.
4: Sì.
3: Dei prodotti.
4: È italiana.
3: Sì, praticamente c'è questa azienda italiana che crea questi piatti. Sì.

0: appositi per andare nello spazio, sì, con una grande scadenza.
1: Sì. E anche i tortellini, hanno detto, i tortellini bolognesi.
0: Io sento le penne bolognese, le belle bolognese.
1: Le penne bolognesi non l'ho mai sentito io. Forse a scuola, ma non.
0: No,
1: ma la Bologna è famosa per i tortellini.
2: Eh beh.
1: Per due cose: i tortellini.
2: Dai, dai!
1: Infatti, uno dei marziani si è lamentato. Sorry, non è lo sbaglio. messicano, mezzo
2: ma
1: messicano.
2: Non c'era
1: mezzo
2: messicano. Per canadese.
1: Invece dei tortellinis. Non era meglio. Vabbè, andiamo avanti. Ok, fa niente, dai. Vado in bagno. Ok.
2: A proposito del bagno, era pure rotto. L'hai sentito?
1: Cosa?
2: A tre ore dalla missione. Spia. Il cesso era rotto.
1: Ma queste sono bagianate,
3: davvero?
1: Dai.
3: No, vero? Non lo so, non l'ho seguito. Non
2: prova
3: seguito.
2: A vedere. No, io non era, si è rotto il bagno.
1: Cosa sta guardando? Se si è rotto il bagno,
2: no, vai a vedere. Ci hanno avuto un problema nel water. E praticamente, seguendo le istruzioni da terra,
1: sì,
2: sono riusciti a risistemarlo.
1: Ah, pensavo, che missione di. Invece no. Niente. Va bene. Allora.
0: No, quello che volevo dire io.
1: Ah, volevi chiudere?
0: Certo.
1: Chiudiamo perché l'intervento, ragazzi.
0: Perché si parlava che questi qua vanno nello spazio, mangeranno, avranno diversi alimenti.
1: Sì.
0: Però cos'è che non possono mangiare? Che non
1: possono
0: avranno.
1: Mangiare cosa?
0: La pizza, non sanno la pizza.
1: Attenzione!
2: Attenzione!
0: Non sanno la pizza!
4: Allora, per favore, mi portate una pizza al 44, grazie.
2: Quale 44?
4: Scusa, capo, dov'è il 44? In orbita. E che c'ho le ali.
2: No.
4: Vai che ti lancio, Pizza al 44! Oh, fatemi entrare!
2: Aspetta!
4: Oh, c'ho una pizza per voi! Arrivate che fa freddo!
3: Arriva il delivery con la bicicletta.
1: La chiamina anche Rino.
0: E infatti la navicella dovrà
1: fare. Poi ho sbagliato perché i delivery di solito sono 5 euro. Bello. Non c'ho resto. C'ho rosa, tu mi dai 5 euro per rosa, pizza rosa, 5 euro. E tu ti mangi la rosa alla fine. Vai sopra da tua moglie e dici che è la pizza? Non lo so, c'è le rose adesso.
0: E infatti la navicella dovrà fare delle tappe,
1: sì.
0: Dovrà sostare dove? Andrà a sostare in provincia di Mantova al chiosco fresco.
1: Ma
0: al chiosco.
1: Cosa stai dicendo? Ma
2: proprio quando c'è la pubblicità
1: per fare una marchetta pazzesca.
0: Te lo dico io. Ah, allora, la navicella
1: sì.
0: Fa queste tappe.
1: Chiosco sì. Fresco.
0: Il chiosco è dei mulini
1: sì.
0: A volta mantovana.
1: Sì.
0: Poi si sposta, va a Bidizzole.
1: Sì.
0: Va a Bidizzole.
1: Certo, immagina la navicella a Bidizzole.
0: A terra Bidizzole
1: sì.
0: E va alle Tre Corone.
1: Alle Tre Corone, certo.
0: Dopodiché invece arriva qua a Montichiari
1: sì.
0: E arriva e va al Fico Bar da Amo.
1: Ah sì, certo.
0: Poi però devono smaltire tutto quanto quindi vanno a fare una partitella di paddle
1: sì.
0: Al Paddle Fan di Nuvolera.
1: Certo.
0: E
1: certo.
0: Li andranno a mangiare.
1: La spizzicarlo.
0: Bravo, la spizzicarlo.
1: Sei veramente vergognoso.
3: Io volevo sapere.
1: Sei vergognoso.
2: Pubblicità.
1: Ma la spizzicarlo di chi è? È mia!
2: È sua!
1: Lui fa il venditore. Siamo già falliti, ragazzi.
0: E quindi se anche tu, locale o privato, vuoi avere informazioni, vuoi avere
1: la spizzicarlo
0: nel tuo locale
1: sì.
0: Scrivimi oppure chiamami
1: sì.
0: Scrivimi tramite WhatsApp al mio numero.
1: No, non lo dare magari c'è qualche ottantenne che poi ne approfitta.
0: Oppure anche scrivimi pure sui social.
1: Sui social. Va bene, volevi chiudere.
2: C'è la pubblicità, Andrea.
3: Volevo sapere una cosa, glielo dico dopo.
1: Dopo. Tanto oggi è festa, stai qua, dove vai? Se vai a casa ti fanno fare il bucato.

0: Da tavolo
1: show su Studio Più.
2: Allora, io non voglio fare il sindacalista e polemico, però uno prende coscienza.
3: Secondo me hai tagliato la canzone.
2: Vabbè, ho tagliato la canzone. No. Tu ci hai messo 4 minuti per fare la pipì. Cioè, ti rendi conto?
3: Ah, mi sembra.
2: Guarda, che sono tanti 4 minuti, eh.
3: Allora, ho bevuto un sorso, sono andato di là.
2: Io dico una cosa, ragazzi, questo ci deve far riflettere su una cosa. Quando uno, perché siamo tutti difettati, no? Però quando uno non riconosce i propri difetti, è lì, è ottuso, c'è l'ottusaggine, no? Lo diceva Caruso nella canzone Lì dove il mare luccica e tira forte il vento.
4: Dove dice ottuso?
2: Un ottuso.
4: Ma non è vero,
2: No. Ma non è così. Uno ma non è guarda così. Il mare e il vento. Ma no, non era così. Vabbè, comunque, ricordatevi, ragazzi, di Seneca. Seneca diceva una cosa incredibile. Noi possiamo essere felici se cancelliamo due cose nella nostra vita: il passato e il futuro. Il passato è polvere, il futuro è illusione. Quindi se noi riusciamo a tirare via queste due cose dalla nostra vita, siamo felici, viviamo il presente. Il problema è che voglio correggere Seneca.
4: Correggi chi?
2: Lo correggo perché allora devi capire una cosa, che la vita è una bilancia. Allora, a destra mettiamo il passato e a sinistra mettiamo il futuro. Al centro, il perno della bilancia è il presente. Quindi se tu sei il presente e togli passato e futuro, non ce la puoi fare, rimane solo il perno, cioè la bilancia non funziona più.
4: Esatto.
2: Quindi ci vuole sia il passato che il futuro, non possiamo cancellarlo, però dobbiamo prendere visione dagli errori che abbiamo fatto nel passato per correggere e comportarci meglio nel futuro. Tutto questo per dire che Achin su un cretino, nel senso che se uno prende coscienza dal passato che ha fatto degli errori e che continua a fare sempre gli stessi errori, il futuro è un'illusione. Tu ti illudi che sarai migliore, ma sarai come nel passato, una chiavica. Se tu hai preso coscienza del fatto che i tuoi limiti, no? Io ho i miei limiti, certo. Tu c'hai i tuoi limiti. Certo. Tu sei lento, ma non sei lento. Tu sei lentissimo.
4: Sì, no, vabbè,
2: sei una lumaca. Se tu metti a fare a gara che è una lumaca, vince la lumaca. Allora, sei lento. Uno prende coscienza e dice: parto per andare in bagno, c'è la velocità, mancano 4 minuti, giusto? Io devo accelerare, perché se lo faccio come lo facevo sempre, arrivo in ritardo, perché sono lento, hai capito?
3: Sì, no, ma ho appena detto che non mi hai sempre, cioè, o forse dico, ho fatto la pupù, capito?
2: Ma che c'entra?
3: No, ho appena detto che sono andato lì, ho fatto la pipì, mi sono fatto le mani, sono tornato indietro e tutto lì.
2: Con questa frase, la gente che sta sentendo la radio, questo è scemo proprio, dicono. Questo è un bambino. È un bambiniello.
3: No, un bambiniello.
2: Vai nel presepe, vai nel presepe. Ti metti nel presepe e stai là. Ti metti il muschio in faccia, così la gente non ti riconosce.
3: A Capoverde l'ho fatto, eh.
2: A Capoverde.
3: Facevo l'angioletto.
2: L'angioletto. E c'hai la faccia d'angioletto. Anche perché è il libato, ragazzi. Meglio di lui, voglio dire. Quando sono fai presepe vivente, serviva l'angioletto, dice: serve uno illibato. Si sono guardati in giro, Achille. Se volete lo faccio. È l'unico. Vabbè, comunque, allora, questo per dirti cosa,
3: che è andata una pubblicità molto corta. Allora,
2: no, vabbè, adesso trova sempre un altro difetto. Tu è polemico, ma non sei polemico di più.
3: No,
2: cioè, la cosa è incredibile.
3: Io metto i miei difetti,
2: ma quali difetti?
3: Sì, ma
2: sentiamo i difetti che c'hai. Sentiamo. Oggi giornata dei difetti.
4: Allora, prima di parlare dei difetti, però, Achille, nella prossima pubblicità, prima di andare in bagno, guarda quanti minuti mancano e ti organizzi su quei minuti.
2: L'ho detto prima io, Ugo.
4: No, ma lui
2: detto alla Seneca.
4: Non guarda. Il palinsesto non lo guarda.
3: No, io. Allora, dico, adesso no, prima non l'ho guardato, però sapevo che c'era pubblicità, no? Ho detto ci
4: a
3: sono.
4: Caso?
3: No, ho detto, c'è la pubblicità che sono 2-3
2: cioè,
3: minuti.
2: Però tu hai ragionato col tuo cervello, vedi? Concentrati che ci stai arrivando. Tu hai ragionato col tuo cervello. Il cervello del passato. Il passato ti ha detto che tu ce l'avresti fatta durante la pubblicità a farla pipì, lavarti le mani e tornare qua. Nel passato. Ma tu non hai considerato il presente. Tu oggi devi capire che sei lento. L'hai accettata questa cosa. Dal momento in cui sono lento, io so di essere lento, guardo e dico: in passato pensavo di farcela. Ma adesso che sono cosciente nel presente che sono lento, io
3: mi pongo il pagarlo.
2: E non ce la faccio! Devo accelerare! Hai capito?
3: Capito.
2: Quindi il passo più veloce, le mani le lavi più veloce, la pipì ne fai un po' meno, poi ci metti un. Ci metti l'elastico!
4: L'elastico.
2: E ne fai un po' dopo. E arrivi che sei un. Capito? Sei puntuale. Hai capito?
3: Ah, prendo il pappagallo. Prendo il pappagallo, mi giro.
2: Vabbè, poi usciamo.
3: No,
2: uno dovrebbe dire: ho capito, Andrea, ho capito.
3: No, ho capito.
2: Attenzione, camminare facendo, vedi, se no potresti farla mentre cammini. Mentre cammini. Per esempio, c'è uno studio scientifico che dice: camminare facendo puzzette fa bene. Come si pratica la fart walk? Esiste una disciplina, la fart walk. Tu cammini e scorreggi. Praticamente è una. Vabbè, una parola scoreggia, una parola si può dire, sai, sì. Un peto, non
4: peto.
2: Petando. Tu praticamente cammini petando, pare che faccia bene. Si chiama il fart walk. Io pensavo lo score jogging, e invece no. Vabbè. Quindi per marcia si intende la qualità dell'aria. Quando uno va a fare una marcia, marcia si intende la qualità dell'aria. Com'è l'aria? Marcia! Adesso ho capito.
1: Andrea,
0: da tavolo,
1: show
5: su Studio Più.
6: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: tavolo show su Studio Più.
1: Il cattivo no, ragazzi, allora il cattivo sono io, il bello è Achille e il brutto è Ugo.
2: E beh, come siamo... Lee Van Cleef, vabbè, lo accetto.
1: Cosa accetti?
2: Beh, nel film era Lee Van Cleef, credo, il brutto.
1: Ma che c'entra? Tu sei brutto a prescindere da Lee Van Cleef. Cioè non è che... Adesso cioè, è vero che se uno dice è brutto, però sei brutto come quello, se quello è considerato figo, è un brutto figo, uno dice ah, vabbè dai, accetto il brutto, no? Se uno dice solo sei brutto e basta, va bene.
2: Vabbè, faccio devi la parte del villain.
1: Devi legarlo a qualcosa, sei brutto come la, che ne so, come mi viene in mente adesso, non voglio offendere nessuno.
3: Vincent Cassel.
1: Chi?
3: Vincent Cassel.
1: Vincent Cassel. Pane in carre, in carre.
2: No, l'ex marito della Bellucci.
1: Il pane in carre, carretta. Come si chiama?
3: Il marito della Bellucci.
1: Sì, ex marito della Bellucci.
3: Ex.
1: Adesso sta con la figlia, sta con una dei 25 anni. Mica scemo, è miliardario. Hollywood. Cioè, è un attore ormai hollywoodiano, no? È sì. Francese, sì.
3: Attore francese.
1: Pensa che i francesi riescono a diventare pure incredibile. Cioè non, con quell'accento strano, cioè non, sì, sì, non ce lo fai attore di Hollywood, no? E poi sotto fonte tappotita puntetà. E finisce la statua di Winner is la statua. La statuetta. The winner is Vincent Cassel. E arriva lui. E posso ritiriamo la statua. Lei non, abbiamo scherzato, non, L'hai lavata. Dimmi.
3: Sì, vabbè,
1: scherzo, francesi, si scherza. Sono bravissimi, tra l'altro, gli attori francesi. Dimmi.
3: Beh, è un attore che è, avrà il suo fascino, per l'amor di Dio.
1: Sì.
3: Però, ecco, non è sicuramente.
1: Beh, è un bell'uomo, dai.
2: No, allora, dire, questa rimossa
1: cioè,
2: è una cosa.
1: C'è cioè, Ugo, sembra una cacca.
2: No,
1: cioè,
2: non è bellissimo.
1: Ma no, ma
2: questo significa che i soldi fanno la differenza.
1: Ma non è vero. Quello è vero, però non è brutto. Possiamo dire che Vincent Cassel
2: ma è storto.
1: Ma è storto, dai. C'ha un fisico della Madonna, c'ha gli occhi chiari, ma biondo, alto.
2: Ma quale è biondo?
1: I brutti sono quelli come te.
2: Ma non ci sono. Anche esempi.
1: Se tu vai, una volta siamo andati a Gardaland lì alla casa degli orrori, siamo entrati nella casetta degli orrori, te lo giuro che lui è entrato, si è messo dietro di me, a un certo punto c'era uno che il mostro che è uscito ha visto Ugo, si è messo da uno, si è messo i due hanno fatto tutti e due, cioè è una cosa incredibile.
2: Non gli hai detto tutta la storia, però alla fine il mostro ha detto "Uy, siete tu che io vado fuori,
1: sia di te che io vado fuori". Il mostro ha detto a lui fallo tu il mostro, vada a fumare una sigaretta, mi puoi sostituire senza maschera,
3: perché pensavo che fosse un nuovo collaboratore.
1: Ci andrei poi a commentare il lancio del razzo sulla luna, abbiamo lanciato un razzo?
2: Sì, stanotte alle 00:24 la missione è partita.
1: 00:24, vuoi fare il saputello?
2: Mezzanotte,
1: mamma.
2: Ma io non l'ho vista perché dormivo, ho letto poi sui social. Che
1: cosa hai letto? Pensa di questo, si sveglia per vedere le cose.
2: Non lo sveglia, non l'ho vista. Mi sono svegliato alle 4 e sono andato a vedere su internet. Tutto a poi è partita la missione. Ora saranno in viaggio verso la Luna.
1: Verso la Luna.
2: 10 giorni.
1: 10 giorni di vacanza. E ci è costato sta cosa qualche centinaia di milioni di euro.
2: Agli americani, sì.
1: Agli americani. Ah, non è italiano allora.
2: Cioè, allora, tu pensa che la capsula, quella di sopravvivenza, cioè quella che va verso la Luna, è roba italiana. Cioè, il telaio è italiano.
1: Pensate.
2: È dentro.
1: Ma gliel'abbiamo venduto oppure gliel'abbiamo omaggiato?
2: No, è stato pagato.
1: Pagato?
2: Sì, sai perché si sa che è italiano il telaio dentro? Perché dentro c'è già una multa.
1: Perché dentro c'è già una multa.
3: C'è la multa.
2: No, a parte gli scherzi, è italiano davvero.
1: È italiano, italiano. È italiano dentro. È italiano.
3: Sì, ma in chi sono i appesi i cacicavalli?
2: I salami. Ti immagini, fanno le riprese. I salami appesi.
1: Appesi,
3: A me sembra di aver sentito che sia tutta una spedizione italiana, perché anch'io l'ho sentita così per puro caso accidentalmente.
2: No, ci sono dei pezzi italiani. Bravi.
1: Ah, comunque il cattivo non era Cliff, ma è Eli Wallach.
2: Ah, Eli Wallach.
1: Eli Wallach.
2: È un altro bel, cioè un po' più brutto di Van Cleef, però dai.
1: Vabbè, comunque questi attori qua non possono competere con te, con la tua bruttezza, ragazzi, cioè, perché hanno fatto la foto, non è così brutto, dai, non cioè, se metti Ugo e questo, cioè voglio dire,
2: ma c'era anche Clint Eastwood, credo, in questo film.
1: E che era il bello. No,
2: non lo so, credo ci fosse anche lui.
1: Tu puoi fare Clint Eastwood quando strizzi gli occhi con la mascella, muovi la mascella, non un occhio solo, se no è un ciecato, sembri tutti e due gli occhi, tutti e due gli occhi.
3: Ah, perché perché io
2: attenzione, pubblicità, Andrea, pubblicità, che lo scusi, siamo persi un attimo.
1: Tu ti sei perso,
2: sì, scusate.

0: Paolo
1: Show su Studio Più.
2: Andiamo avanti. Comunque sai che nel vedere
0: è fastidioso queste... veramente, ragazzi.
2: No, ho visto un filmato, una videoclip.
3: Una videoclip o un videoclip?
2: Videoclip adesso, la canzone che stava andando di Santos.
3: Lui parla di più lunedì mattina perché ho meno forze. Quindi avendo meno forze parlo leggermente meno, lui si infila. Si infila. Dimmi, ansia.
2: No, mamma. Nel vedere qua il video di Santos. Che c'è questo...
3: Chi è Santos innanzitutto? Chi è Santos?
2: È questo artista cantante.
3: Sì.
2: E c'era...
4: Scusate, come si chiama Santos? Il papà era uno tutto sé, tutto lui sapeva, era un super... Questa mi piace da sola anche a me, questo è un pallone, super Santos. Non l'avevo capita, era un pallone, non potevo dire pallone gonfiato se non si capiva già. È uno su sa tutto lui. Li ho portati, no? Si chiama Super Santos, pallone gonfiato.
3: Perché tutti sanno che il Super Santos è un pallone, no?
4: Soprattutto
3: le donne. Vabbè. Possiamo andare avanti adesso. Vedete cosa succede quando io sono un po' rintronato lunedì? Prendono potere e parlano.
4: Prendono potere.
2: Però Andre, nel parlare di Super Santos mi ricorda Pelé. Ho visto il film di Pelé, mi ricorda Pelé, il Brasile, il modo...
3: Io stamattina non volevo venire, devo essere sincero, mi prendo un giorno che sto rilassato a casa, ho lavorato, un po' che mi sopporto, quindi non è facile, Goffredo, cioè non...
4: Chi è?
3: E invece sono venuto, però mi sono già pentito, di essere venuto, pensa agli ascoltatori che sono obbligati a sentirvi, cioè una roba... Poveracci, vi stimo. Mettete Aziz. Allora, questo qua che continua a scrivere, mettete Aziz. Non si mette, lo faccio, ok? Sono sempre io, va bene? E non lo faccio più. C'è invece una psicologa che dice: Ugo ha l'ansia da prestazione. Baci Sara. È una psicologa. Dice: ogni volta che lui parla, si capisce che deve fare una prestazione. Gli viene l'ansia, come prima quando gli dite il teatro. No, ti viene l'ansia e quindi acceleri, fai tutto in sbattimento, insomma, curati. Notizia incredibile: si schianta sul guardrail. Il guardrail è quella roba dove tu dovresti andare a sbattere, per esempio. Quello che c'è proprio scritto Achille Ferrari, vieni, capito? Prendimi di testa, invece non vieni. No,
2: una volta l'ho sfiorato,
3: che sfiga. Si schianta sul guardrail col furgone, i soccorsi lo trovano con lo spumante in mano. Ho bevuto solo dopo l'incidente per lo stress.
4: Ci può stare.
3: Vai a sbattere, sei stressato, sbocci, no?
4: Sbocci
3: sul guardrail, ti metti lì a cavalcioni e ti fai una golata di spumante, insomma. Certo. Mi sembra che per lo stress aveva fatto un incidente brutto.
4: Mamma.
3: È chiaro che lo stress ti prende, capito? L'incidente era, com'era l'incidente? Chiedimi com'era l'incidente.
2: Com'era l'incidente?
3: Brut. Veramente, adesso l'ha capita perché vagava con la testa. L'ho visto che vagava alla ricerca della pietra verde, della pietra focale.
2: Ma io l'avevo capita.
3: Ringraziamo Francesco. Grazie Francesco. Grazie. Dopo te la spiego.
0: Studio Più.
1: Andrea.
0: Da tavolo.
1: Show.
0: Su Studio Più.
5: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Andrea
1: da tavolo
0: show su Studio Più.
2: Allora, in Angola, attenzione, in Angola, squadra sbaglia stadio, i rivali in campo da soli vincono a tavolino. Fantastico.
3: Che mi do?
4: L'avevo sentita, l'avevo.
2: Ma cosa avevi sentito?
4: Per puro caso.
2: Io giuro che domenica vado a vedere il suo spettacolo. No. Quando fa una mezza
3: L'avevo sentita, sì, l'avevo già sentita.
4: Sì, sì, sì.
3: Ma sì, l'ho già sentita. Vabbè, già sentita.
4: No, non ho sentito.
2: Ma cosa hai sentito? Cosa hai sentito?
4: Che è successo praticamente? Questa cosa qua, siamo in Africa.
2: Sì.
4: Siamo in Andrea, Africa.
5: Andrea Achille, sai dove l'ha sentita?
2: In Senegal.
5: L'ha
2: sentita dietro.
5: In Angola.
2: Angola. Lui diceva Angola e lui diceva Senegal, no Angola, sono del Senegal. Dai, cretino, dimmi cosa stai dicendo.
4: È che praticamente questa squadra lì, partita match, una squadra di calcio ha sbagliato l'indirizzo dello stadio, è andato in un altro stadio e quindi squadra A contro squadra B, ok? Angola
2: è un po' troppo, la gente adesso in questo momento sta dicendo, ma io pensa di essere talmente intelligente che non va neanche a lavorare, capisci? Dice, io sono troppo intelligente, non posso andare a lavorare, capito? Quindi un po' meno, perché sennò poi la gente
4: Angola
2: la mandi troppo fuori questo.
4: Angola, campionato di calcio. Due squadre.
2: Uno ha scritto: dov'è scroto domenica? Saresti te, Non dite parolacce, ma scroto si può dire. C'era una.
4: No, allora, in Angola due squadre di calcio devono affrontarsi per la partita. Sì. Ahimè, una delle due sbaglia l'indirizzo della.
2: La leggo, la squadra. Allora, in Angola, aspetta che mi stanno telefonando. In Angola, squadra sbaglia stadio, i rivali in campo da soli vincono a tavolino. Infatti, quelli hanno aspettato, poi hanno chiesto, sono arrivati e gli hanno detto, Angola no. È bella questa, Angola no. Sono arrivati, Angola no. Aspetta, dopo un po'. Sono arrivati, Angola no. L'hai capita o non l'hai capita?
4: Certo, l'ho capita.
2: Ma io me ne vado, ragazzi.
4: È bella.
2: È la battuta di chi è? È di Fabio. Fabio Muro.
4: No, perché mi ha ricordato questa cosa
2: uno,
4: qua.
2: Si chiama Fabio Muro.
4: Mi ha ricordato. Questa cosa qua.
2: Basta.
0: Show su Studio Più.
2: Comunque hanno sbagliato strada perché pensavano che lo stadio fosse dietro l'Angola. Uno ha scritto, ma perché lo fate parlare Angola? Tutti che fanno i professori, dopo la mia battuta, tutti che fanno i professori, è troppo facile poi dopo tutti a mangiare la cioccolata.

0: Musica a tavolo.
1: Show.
2: Su Studio Più.
3: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

questo contenuto di ignoranza in frequenza.

0: questa voce. Certo.
1: Andrei cantavolo un show.
2: Tavolo. No, ci teniamo a dire che la sigla non l'abbiamo fatta noi, ma ce l'hanno fatta.
0: Certo.
2: Noi non facciamo niente. Ma perché a passo il cursore? Non lo so, sembra una ok, buongiorno.
3: Oggi so perché l'amore.
2: Non mi hanno alzato la cuffia. Non sentivo. Ah, questa è forte, questa è quella dei 24.000 baci.
0: Sì, sì, sì.
2: Gianni Morandi.
3: 24.000 baci. Felici corrono le ore.
0: No, scusami Andrea. È celentano.
2: È celentano,
0: infatti.
3: Ogni secondo bacio te. Niente bugie meravigliose.
2: Come rovinare una canzone.
0: Mamma mia.
3: Ma solo baci che do a te.
2: Questa è Mina.

0: che sigla, catavolo, Radio Company. Ma che c'entra Radio Company? Non c'entriamo niente. Come siete critici? Come siete criptici? Veramente, non vi va bene mai niente. E siamo tre chiavi che noi. E dai, non è che possiamo creare delle cose meravigliose. Di meraviglioso qua non c'è niente. Va bene, buongiorno catapecchie, siamo noi. Mamma, non si capiscono le parole della sigla. Ma adesso non si capiscono. Vabbè, veramente non. Buongiorno, vi mando una notizia simpatica e mandacela. Ci ha chiesto se può mandarci una notizia simpatica. No, non
1: glielo. Ma come?
0: Meglio sentir parlare Achille che sta canzone, esagerata adesso. E 24.000, certo, 24.000 baci sono tantissimi.
1: Tanti sì.
0: Ma in una vita o in un giorno?
1: Non lo so.
0: In un giorno è impossibile.
1: Ma come fai?
0: 24.000 baci, te si sloca la lingua. Vabbè, comunque, una volta si pomiciava molto di più. Adesso c'è Instagram, le cose si chiama? Instagram, c'è Facebook. Insomma, quel tempo là del bacio si passa a scorrere col ditino. Scorri. Scorri, bella mia, che trovi la sorpresa. Buongiorno Filippina, buongiorno. Siamo noi?
1: Siamo noi.
0: I filippini siamo noi. Ma i filippini non ci sono più. Cioè non...
1: No, ce li hanno le famiglie, quelle ricche.
0: No, però una volta, 20 anni fa, tu vedevi i filippini girare per strada.
1: Ah, quelli normali, cioè.
0: Quelli normali, che cosa vuol dire?
1: No, non i governanti.
0: Ma cioè, quelli assunti, poi uscivano. Adesso o se li sono mangiati o sono morti, c'era uno stock di filippini. Arrivati in Italia, uno stock. Se li sono presi, sono morti perché non sono passati 20 anni, 30 anni, sono morti. Ma non si vedono più, io non vedo più un filippino girare per strada. Non ci sono più. O sono tutti in Piazza San Marco a scacciare i piccioni, non si capisce, ma non ci sono più i filippini. È una cosa. Adesso pakistani, c'è lo stock dei pakistani. Pakistani e indiani, è uno stock. Li salutiamo, noi non siamo razzisti, ci mancherebbe, però non si capisce come mai. La faccia del filippino a me piace, mi mette tranquillità. Mi aspetto un gong, capito?
1: Ma quale gong?
0: Il gong bong. A pranzo servito. Come fanno i filippini? Come i cinesi, non
1: più o meno,
0: grosso modo. Vabbè. Allora, abbiamo un problema coi denti, ragazzi. Quindi i tuoi denti,
1: ma non è vero,
0: fanno fischiare il microfono. Ma evidentemente, che c'è me? L'hai lavati con la carta vetrata? Cioè fanno l'arsen.
1: No, ma è la centralina lì, Andrea.
0: Ma quale centralina?
1: Ieri mi sono anche chiuso il microfono, non era il mio.
0: Ah, infatti, allora sarà il mio.
1: È quella centralina lì, è stato già comunicato, ma evidentemente.
0: Ma quale, questa o questa?
1: Quella tua.
0: E allora la cambio, scusa.
1: Prova a metterla nell'A.
0: Non cambia niente, non cambia.
1: Non cambia
0: niente.
1: Prova.
0: Vabbè, dopo lo faccio, dai. I filippini sono sulle navi da crociera. Ah, vedi?
1: È vero.
0: Hanno passato, diciamo, lo step. Le ville dei ricchi, adesso addirittura le crociere proprio. Trambò su Marte, non.
1: Certo.
0: Allora, c'è un uomo che ha scritto: finalmente mia moglie ha rotto le acque. Vabbè, generalmente rompono.
1: No, dai!
0: Sei fortunato, dai! Perché sto scherzando, mogli. La rivolta delle mogli.
2: Perché rompiamo i coglioni?
0: No, era una battuta per dire. No, solitamente le mogli dopo un po'. All'inizio rompono le acque, poi dopo rompono le palle della. Cioè, sai dove metti il pesce rosso? La palla, quella dice.
1: Sì.
0: Vabbè, andiamo avanti. Cosa devo fare, catavolo? Finalmente mia moglie ha rotto le acque, cosa devo fare? Allora, se il figlio stavolta è tuo, non chiamare l'idraulico, cioè, altrimenti chiama l'idraulico o l'elettricista, vedi tu, ma che ne so, a me chiede, che so, un ostetrico.
1: Ma chi è?
0: Come si chiama? Quello che gestisce le fatture lì delle nascitura. Come si chiama? Il gestore.
1: L'ostetrico.
0: Ostetrico, che so, l'ostetrico.

0: potrebbe pensare che sono i Rolling Stones, un altro potrebbe pensare che sono i Beatles, un altro potrebbe pensare che è Michael Jackson, certo. E invece sono i Colors.
1: I Colors.
0: Che colori? Non ci sarà. No, sono colori pastello, sono
1: sì,
0: si mischiano, sono mischiati. Va bene, comunque tutte le canzoni che mettiamo sono brutte, ragazzi.
1: Dai,
0: no. Sto scherzando. Dai. Sono belle, volevo dire. Ogni canzone c'ha un allora, c'è a 20 piace, a 20 altri no. Come quella di prima, 10 ci hanno scritto fa schifo e altri 10 che bello, capito? Piacere a tutti, impossibile. È impossibile, non fattene una ragione, Ugo, non vuoi andare in tutti i locali VIPs e dire io sono Ugo Valmisano, sono bello, fatemi una foto.
1: Ma chi?
0: Vuoi fare un selfie con me? Vuoi fare un selfie con me?
1: Non è vero.
0: Lascia stare. Cadavoli filippini li trovi in Albania adesso, a Palate se vuoi.
1: A Palate.
0: Sono in Albania. Si sono trasferiti i filippini. Evidentemente, non lo so, fa più caldo. Vabbè, andiamo avanti. Allora, il brutto come un... Ugo è brutto come un quadro di Picasso. Addirittura, cioè, a parte i quadri di Picasso sono bellissimi, che vanno interpretati, no? Cioè, ma non è che tu dici all'inizio, quando sei ragazzino, che ti portano a vedere i musei, no? Tu, sono le 7:10.
1: Sì, stavo per entrare.
0: Dai, stavi per entrare.
1: Stavo guardando.
0: L'ha detto anche all'ultima donna. Allora, andiamo in pubblicità, dai!
2: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi.

Zeroit, lo trovate su Instagram. Zeroit è quello che ha fatto la nostra sigla, che ha fatto, se proprio romano che ha fatto in che senso, noi parliamo così, ho fatto, ho sbrigato. Ma hai capito, se abbiamo, vabbè, non mi vengono altri termini adesso per... però sembra che facciamo tutto noi, capito, noi non facciamo niente, non... che poi io non sono romano, ci tengo a dire che i romani sono romani, che rispetto, ci mancherebbe, io sono de Latina, sono Burino, sono il terrone dei romani. Per i romani, i latinensi sono i burini, sono quelli che arrivano dalle, con le caciotte, capito? Con le caciotte dalle montagne, insomma, che poi è in pianura latina, è sotto il livello del mare addirittura. Però per loro siamo sempre caciottari. Vabbè, ma chi se ne frega, voglio dire. Ma Ugo è spumeggiante o è brut? Ma ragazzi, ma Ugo è bello così com'è. Sai che sembra un tappo di sughero, veramente?

0: quando a Capodanno sparano i tappi di sughero, tu sembri un tappo di sughero. Perché c'hai la testa grossa, poi il se stringono le spalle e finisci a fiasco di vino, capito? Cioè, quindi sei come un tappo di sughero, sei meraviglioso. Viamo, siete fantastici, ma le canzoni sono orribili. Vabbè, ragazzi, ma se sapete che il nostro programma è fatto così, cioè non è che se ci ascoltate, non ci ascoltate per la musica, perché altrimenti sareste dei diabolici. Cioè, dei, come si dice? Dei fakiri. Cioè non, chi è che si fa del male da solo? Il fakiro. È il fakiro che decide di dormire sui chiodi, di mangiasse il vetro, di ficcasse le spade in gola. Cioè, lui è il fakiro, no? Non è il fakiro.
1: È lui.
0: Sei un po' sadomasochista, cioè nel senso che. Ma dormi su un memory form. Ma perché sui chiodi? Cioè non, come si chiama? Memory form?
1: FOM.
0: Vabbè, uguale. Nel tuo caso è più form. È una forno de gran. Buongiorno Letami, buongiorno. Buongiorno. Allora c'è da dire una cosa, che io vi amo lo stesso, prescindere se è oppure se è,
1: cosa
0: e non se ne parla più.
1: Ma di cosa?
0: Allora, aspetta un attimo, che mi ha scritto 08, quello okay. dei follower, quello che c'ha 6 follower.
1: Sei follower.
0: Sì, ha fatto la sigla a noi. Ci aveva 6 follower. Ieri l'abbiamo citato, sono arrivati 0 follower.
1: Ma come 0?
0: I 6 che c'erano se ne sono andati. No, però è bravo, ha le sigle, ogni volta al mese ce ne fa una. Prima o poi ne indovinerà una. Ma sono belle, sono belle. Poi ci metti l'impegno, cioè,
1: ci vuole.
0: Poi fa un altro lavoro, cioè non è che. Infatti, impegnati nel tuo. Cioè, scherzo. Allora, c'è da dire una cosa, che allora, in effetti, devo essere sincero, che nell'altro, lo so che questa cosa non vi interessa, però è una cosa nostra, internos, Picasso, ascoltami.
1: Certo.
0: Ecco, vedi, qua fischia, mo provo a metterlo
1: nell'altro buco,
0: nell'altro coso, e vediamo se fischia anche di qua. Cioè, adesso per far capire l'ascoltatore, noi abbiamo due buchi, io li chiamo buchi, dove inserisco le cuffie, inseriamo le cuffie. C'è una macchinetta che amplifica la mia voce e ce n'è una a sinistra e una a destra. Quella di sinistra comunista, evidentemente, non funziona più. Diciamoci la verità, l'estrema destra e l'estrema sinistra non funzionano più. Beh, la verità, cioè, sia i comunisti che i fascisti sono una cosa del passato, no? Diciamoci la verità, non funziona, non si sono resi conto che non funziona. C'è casino dappertutto, dove c'è il comunismo c'è casino, ragazzi, non è anche dall'altra parte, cioè, non si capisce niente, cioè, non, un po' più calmi, ragazzi, dobbiamo morire tutti, cioè, non è che, no, tutti che prendono ste battaglie perché noi tutti insieme tutti uguali, e perché, oppure dovete fare così, cioè, oh, guarda che devi morire pure tu, cioè noi che creiamo, se tu ci fai caso, noi creiamo, c'è gente che va a lavorare, fa industrie, fa fabbriche, non dico di non farlo, però fate un sacco di cose atta a morire, cioè nel senso che a una certa età, ma goditi la vita, ma che stai a fare ancora a accumulare cose, denari, poteri, ma perché? Ma poi a un certo punto la prostata ti chiama a una certa età, per l'uomo la prostata gli dice: bello, stai per finire la pipì, cioè nel senso che la farai a goccine, quindi sono altri problemi che devi affrontare, non dando il potere, la macchina, Lamborghini, questo, c'ho quella, o palazzo, e poi fai la pipì a gocce, dai, e quindi godetevi un po' la vita, ma. Allora, mia figlia dice che io sono un boomer, nel senso che ogni tanto quando parlo, chiaramente sono anziano per lei, no? Mi prende un po' in giro e mi ha detto che in futuro ci saranno i robot, che in effetti è vero, perché se vai a vedere sempre su Instagram, lo so che ormai è il nostro punto di riferimento, una volta c'era il telegiornale, c'è Instagram, se tu vai su Instagram, scorri, ci sono adesso delle cose, dei telai che ti mettono addosso, non so se chiamano telai, delle protesi, sì. tipo rinforzi, tipo Robocop, ti ricordi Robocop?
1: Sì, sì.
0: Allora ti mettono degli scheletri, ecco, si chiama scheletro, dell'esoscheletro, che fa figo, ma non so se è quello, uno scheletro addosso, sopra la tua, non è che non c'hai il braccio, ce l'hai, però sopra il braccio ti mettono uno scheletro che il tuo braccio diventa bionico.
1: Ah.
0: Quindi lo stanno facendo per i soldati, che sempre per le guerre, si cazzo i poteri, ma io dico, questa gente che scatena le guerre, no? Ma prima o poi davanti a qualcuno lì sopra ci andrà. Cioè, non so se ci sarà San Pietro, San Daniele,
1: ma chi è?
0: o San Lambrusco, non lo so. Chi ci sarà, ci sarà, qualcuno ci sarà. E se c'è qualcuno, qualcosa ti dirà. E dai! Ha donato! E dai! Donato! A parte che ti sei presentato con sta parrucca qua, non, quasi arriva senza parrucche strane. Primo, secondo, hai fatto un uguasin! Abbassati qua, ammassati. No, ma io c'ho un po', io c'ho i palazzi. Cioè, nel che prima o poi i due conti con la coscienza li farai. O non ce l'hai la coscienza, oppure due conti li farai. Tutta questa gente che fa guerre, bla bla bla, adesso stanno investendo su questi scheletri che ti metti addosso, sia sulle gambe che sulle mani, per essere più potenti. Fanno vedere uno che dà un pugno a una colonna di cemento armato e la sfonda. Ma che pro? Cioè, non. Per demolire i palazzi, cioè non per ammazzare altre persone, cioè non è che le creano perché dice uno perde le gambe, fa le cose, no, le creano per fare le guerre, per essere più potenti, tipo Hulk, capito? C'è una cosa e non si capisce più niente. Vabbè, comunque faranno anche i robot per accoppiarsi, perché è perché c'è sempre una ragione, c'è sempre un perché. Se tu ci fai caso, no, una volta si passeggiava, no, negli anni 50, 60, 70 si passeggiava mano nella mano, uomo-donna, e uomo-donna, donna-uomo, questo non è importante, si passeggiava, uomo-cane anche, cane-donna, insomma, si passeggiava e si chiacchierava, si guardavano le vetrine, non c'era. Adesso se tu vedi una coppia che passeggia, tutti e due col cellulare in mano, testa chinata, che non si considerano proprio, non, se si devono parlare si scrivono su Instagram, anche al ristorante, se, che prendi tu, e si scrivono invece di parlare, che è diventato un casino. E cosa c'è? Non c'è più la comprensione, cioè non, ognuno è convinto di aver ragione, che la ragione non c'è, non esiste la ragione. Allora cosa succede? Che stanno creando, ci stanno spingendo verso l'intelligenza artificiale, quindi non pensate più, se tu vuoi pensare c'è un cervello che pensa meglio di te, ci stanno convincendo che il nostro cervello sì, ma però non è un gran cervello, non è e allora c'è il cervello intelligente che non sei tu, è un altro. Ci stanno spingendo a ragionare con un cervello che non è nostro, che viene gestito dai poteri forti. E non solo questo, ci stanno anche dicendo che quella non è la donna giusta per te, perché c'ha la cellulite, le smagliature, e quello non è l'uomo giusto per te perché è peloso, c'ha la pancetta, parla male, rutta, fa. E ci stanno piano piano ci convinceranno. Allora, che giorno è oggi? Giovedì 7 maggio 2026. Quello che sto per dire, fra 20-30 anni questa puntata deve essere rimandata, certo. Per forza. Perché ci stanno spingendo e ci stanno convincendo piano piano, fra 20-30 anni, 50 anni, lo faranno a accoppiarci con i robot che verranno gestiti sempre dai poteri forti.
1: Esatto.
0: Perché? Perché ci devono descrivere, ci devono comandare e far fare tutte cose che dicono loro. Già lo fanno, ma sempre di più. Sempre di più. Quindi, tra un po' tu sposerai un robot donna, gnocca, bella, perché te la fanno proprio perfetta, cioè non, con la testa intercambiabile, i capelli diversi, la faccia diversa, spingi un pulsante e cambia, e diventa Diletta Leotta, pulsante Belen, pulsante Malgioglio, scusa, cazzo. Tu c'hai tutte queste facce che puoi intercambiare e quindi tu sposerai un robot, quindi in futuro tirerà più una fibra ottica che un carro di buoi, ragazzi. Questo diremo. Oh, tira più una fibra ottica che un carro di buoi. C'è una roba. Oh, sta puntata deve andare, tra 50 anni deve andare, ragazzi.
2: Andrea.
3: A tavolo.
2: Show.
3: Su Studio Più.

0: Rolling Stones.
1: Ancora.
0: Potrebbero essere i Duran Duran. Potrebbero essere i Dick Dick. E invece no, chi sono? Non lo so, non, non ci interessa. Non è dovuto saperlo. Cioè non,
1: non è dovuto saperlo.
0: La gente dopo 70 anni non dovrebbe stare al potere, deve stare in giardino a contare i soldi. E la facciamo pure annusare. Basta che non fanno basta che non fanno le guerre. È vero, però le guerre, in effetti, se ci pensi, no? Le guerre le scatenano gli over 70enni. Allora c'è qualcosa che non va. Allora, o Melania decidi di dargliela un po' di più, altrimenti quello non capisce più. L'uomo è fatto così. L'uomo testosteronico. L'uomo è testosteronico, nel suo caso è più testa di... Però nel senso che siamo testosteronici, se non ci fate sfogare, noi poi facciamo i pensieri strani. Noi dobbiamo, capito, invadere qualche territorio. Se il territorio ci viene, diciamo, sbarrato, che non puoi più entrare in questo territorio, noi vogliamo entrare in altri territori. Già la conquistai io. Sono uomo. Se tu ci pensi, no? Già dai tempi degli antichi, come si chiamano? L'uomo di Neanderthal.
1: Aspetta, Andrea, perché c'è la pubblicità prima dell'uomo di Neanderthal.
0: Vabbè, allora dopo parliamo dell'uomo di Neanderthal. Vabbè, comunque una schiccatavano, quale pazzia, tu sei un saggio? Un saggio? Ma quale saggio? Un saggente sono io.
1: Yeah.
0: Un saggente. Yeah. È un incrocio tra un saggio e un sergente.
1: Ma chi è?
0: Allora, pubblicità, torniamo. Forse.
2: Tavolo. Show. Su Studio Più.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: ragazzi, ma basta l'alzata di mano.
1: E la togliamo?
2: Mamma, mi piace, eh. Mamma, sentila, sentila. È un disturbo mentale, mi
3: sa. Anche padre.
2: C'è questa canzone, no. Allora le pecore come la ballano,
3: no,
2: socco in aria, dai, va bene, materiale inerte. Allora abbiamo parlato prima la gente è rimasta sul pezzo dello scheletro che ci mettono, i robot, che il futuro, insomma, stiamo andando verso un futuro, diciamo che allora chiudo il discorso, perché poi non è che possiamo fare i pessimisti sempre, no? Però secondo me, secondo tanti, no? La tecnologia dovrebbe aiutare, non fare una selezione. In che senso? Allora, qui c'ha i soldi, in futuro potrà, diciamo, comprarsi cose e via dicendo. Ma anche nel piccolo, mi spiego meglio, perché non è facile, ragazzi. Cioè, in destra c'ho tutta una serie di informazioni strane, non so, forse sono posseduto da qualche marziano. Vabbè, cosa volevo dire? È chiaro che il futuro sta andando verso una direzione dove noi contiamo sempre meno, sempre meno. Se tu una volta prendevi, andavi col cavallo e volevi andare, che ne so, in paese, no? Prendi il cavallo e vai in paese, andavi in paese, no? Dopo il cavallo è stata la bicicletta. Poi si sono resi conto che il cavallo, come la bicicletta era uno strumento troppo democratico, tutti se lo possono permettere, e poi va a pedali, cioè nel senso con la tua forza si muove con la tua forza. Hanno deciso, dice, ma perché noi li facciamo andare con la loro forza e non gli mettiamo delle restrizioni? Cioè, dire, non ci danno niente questi. Cioè, questi vanno in paese con la bicicletta, non va bene. Se c'è la canna addirittura in due sulla bicicletta. E non va bene. Allora, cosa hanno deciso di fare? Inventiamo qualcosa, tipo la macchina. Inventiamo qualcosa in modo che questi possano andare con questo strumento a scoppio, pompa, che una volta andava più veloce la bicicletta della macchina.
3: Vero.
2: Quando uscì la prima macchina, non è che era una figata e diceva andava a 100 all'ora, andava a 20 all'ora, andava. La bicicletta la superava la macchina, però c'era la macchina, è il potere, la macchina, tengo un volante, posso portare tre persone con me, la macchina. E hanno deciso di farsi la macchina perché? Perché la macchina si sfascia, la bicicletta se bucavi, tu ti fermavi per strada, una pozza d'acqua, una top e ripartivi. Se si ferma la macchina, chiamo un meccanico. A pagare, un carattrezzo, a benzina, un bollo. Prima non c'era niente. Poi piano piano il bollo, poi l'assicurazione dei cristalli, l'assicurazione degli atti vandali, l'assicurazione della grande, l'assicurazione dei multe. Hanno imposto tutta una serie di cose, e così stanno facendo anche per la tecnologia. E la tecnologia, perché se tu c'hai la macchina vecchia e non è tecnologica, se la macchina non ti dice dove devi andare, fa schifo. Che macchina c'hai, dai? Oggi come oggi tu entri, la macchina stabilisce lei il percorso che devi fare. Se tu superi leggermente la striscia di mezzeria, la macchina ti riporta sulla dici, ma che demulti, volevo andare di là, no, stai qua. Non è democratica, assolutamente, la tecnologia. Poi diciamoci la verità, dico una cosa così, una cosa che ce l'ho proprio nel cuore: gli anziani, abbiamo costretto gli anziani a muoversi con lo smartphone. Sì. Per pagare una cavolo di bolletta, noi gli anziani hanno bisogno del nipote, perché il nipote gli spiega come perché adesso un po' ci sarà tutto, capito, la carta d'identità per avere la posta certificata, ha da pagare, sì. tutto si paga tutto. Per pagare una bolletta, semplice una bolletta, il nonno prendeva la bolletta, la bicicletta, andava in posta, pagava e tornava a casa e si sentiva soddisfatto. Invece adesso no, è un casino, con lo smartphone devi pagare, chiama il nipote, come devo fare? E papà, nonno, sei un boomer, insulta. Questa no, questo non è futuro, questo stiamo tornando indietro, questa non è neanche democrazia. Noi stiamo dando il potere alle persone che gestiscono e decidono chi è in grado di essere al mondo, chi è da rottamare.
3: È vero.
2: Quindi gli anziani li stiamo rottamando sempre di più e questa cosa non è bella, ragazzi. Dopo questa cosa torniamo ai vecchi valori, ragazzi, una bella scoreggia in compagnia, una pasta e fagioli, il nonno che si alza e dice adesso e tutti che è bello, mannaggia la pupazza, mannaggia, è un casino, ragazzi, troppo saggio, ragazzi, è meglio che mi rifugio.
4: Andrea,
2: prima che mi fanno fuori
4: su Studio Più.
2: Comunque il braccio bionico, ragazzi, io per un attimo ho avuto l'immagine di Ugo sul divano col braccio bionico. È il cane che cerca di uscire da casa passando sotto la porta. Ti prego, fammi uscire, ti prego. È un'ora e mezza, inarrestabile.

0: è molto bella, però dopo un po', capito?
1: Per me sistemarsi, mettere le cuffie, io devo aspettare lui per parlare, no, e se no mi dai non fastidio.
2: Non hai capito, ti spiego una cosa.
1: Non ho capito. Allora, scusa, no, ma uno entra, no? Allora già sei in ritardo di 40 minuti, non uno, 40. Uno entra, mette così, no, sistema il giubbotto, piega il giubbotto, si mette lì, si mette sulla sedia, mette le cuffie lì. Io devo iniziare a parlare, se tu inizi,
2: certo.
1: Io inizio a parlare, vedere uno che... un'ora e mezza per districare le cuffie, un'ora e mezza per infilare, mettere le cuffie, ma non è rispetto, cavolo. E dai,
2: ah, se lo faccio io non è rispetto, se lo fanno gli altri va bene.
1: No,
3: ma gli altri chi?
1: Ma gli altri chi? Ma gli altri chi? Siamo in tre, siamo in tre.
3: Scusa,
1: in tre siamo.
2: E il quarto vinde se
1: il quarto
2: vinde se
1: sta parlando di Rino, lui ce l'ha con Rino.
3: Lui sì.
2: No, c'ha... perché allora, quando ma lui non va bene,
1: ma lui un ospite, ma che c'è, come che c'è?
2: Ok,
1: no, vuoi essere considerato ospite?
2: No, ma scusa, no.
1: Allora, scusa, tu fai parte del programma. Allora, è un'altra cosa. Scusa,
2: ma ti spiego una cosa. Nell'infilare ho notato che c'era dentro le tue, e quindi cosa ho detto? Ah, ok, quindi poi le ho rimesse qui.
1: Che cosa?
2: Le cuffie.
3: Ha detto Andrea, te lo traduco, ci sono le tue cuffie nel suo.
1: Io stavo andando così bene stamattina, è arrivato a disturbare, cioè proprio è un disturbatore lui.
2: Ma sono giunto.
1: Sei un disturbatore di frequenze.
2: No, sono giunto.
1: Levati sti occhiali, ti do un pugno in faccia.
2: Sono molto Hollywood.
1: Lasciami stare. Levati gli occhiali.
2: Guarda che ho visto le.
1: Ti do un calcio sugli stinchi.
2: Non è che le gambe. Ho visto l'articolo di Rocky Marciano. Ho visto l'articolo.
1: Ma vai via, basta. Ma questo si è ingoiato lo scarabeo. Ma dai, ma che c'ha la sabbia in bocca, c'ha? Ma dai. Ah, vabbè, non voglio diventare come voi, pertanto a scuola mi impegnerò di più. Fai bene, fai molto bene. Se ti impegni tanto diventi come Achille. Achille si è impegnato talmente tanto che è andato fuori, capito? Sai quando dico, oh, sei talmente intelligente che sei andato fuori. Tutti gli amici di Einstein lo evitavano,
3: certo.
1: Perché tu non puoi avere un amico molto intelligente. Tu vai al bar, stai al bar a chiacchierare con altri amici del tuo livello, no? Quintette, culi, birretta, così quella. A un certo punto arriva Einstein e tu dici, ammazza che bel culo. E lui dice, ma quel culo viene sostenuto dalla massa di fisica che porta. E tu dici, madonna, hai tolto la poesia, ci do. E che diamo? Hai visto quella che tetta? Allora, la tetta è una questione ormofonica. Pi greco per 14, 27, 32, 37. Ma vada via il culo, ci stai togliendo il divertimento, capito? Lui è andato fuori, non è Einstein, lui è più di Einstein, un po' di più. Sai che dicono che quelli che un po' di più sono vanno fuori, no?
3: Sì, sì,
1: tu sei andato fuori dagli schemi completamente.
2: È vero.
1: Non devi parlare. Ti tiro dei cannoli in faccia.
3: I cannoli.
1: Potrebbe anche piacere.
2: Ah, il cannolo allora, è buono, eh.
1: Allora, la prossima, giuro che la prossima volta che io dico una frase e tu ti aggancia alla parola che dico io, ti do un mal rovescio. Così, bam, così che gli addrizzo il naso. Allora, stavi dicendo naso, sai che io ho un naso.
2: Perché
1: tutto il mondo sa che lui c'ha il naso aquilino. Hai rotto i maroni con il naso aquilino.
2: No, non sai neanche cosa stavo per dire.
1: Da greco antico.
2: No, perché nel dire mal rovescio mi è venuto in mente che sono iniziati gli internazionali di Roma. Basta.
1: Ma chi se ne frega?
2: Nel dire ma rovescio, mi è venuto in mente questa cosa.
1: Dagli una testata in faccia subito. Brucialo. Ma perché lo tieni? Ma perché mi dà fastidio? Mi dà.
3: Ma chi è?
1: È Gianluigi.
3: Ah, ecco chi era fuori.
1: Vieni, entra. Ma sei da solo? Sempre meno. L'altra volta in due, adesso da solo. Lo stanno evitando tutti, Non ho capito. Ma puoi parlare!
3: Puoi parlare!
1: Io faccio una fatica con le cuffie a sentirlo, è entrato così! Che hai detto?
4: C'è un fiume di gente fuori.
1: Ho
4: guardato già che è caldo subito.
1: Prendi una canoa, vai a prendere! Vai. Cretino, fiume di gente, prendi la canoa, cretino!
3: Ma dove vai?
1: Ma ragazzi! È come la bassetta carabinieri! Hanno bussato, vai a aprire!
2: Ma non lo so, magari.
1: Ho bussato io!
2: Io e non lo so! No, scusa,
1: ragazzi, io me ne vado!
5: Andrea, cavolo! Show! Su Studio Più!

0: cuffie, ma abbassi.
1: No, era perché non sapevo se fosse era troppo alto.
0: L'ho già messa io bene. Fastidioso.
1: Perché deve metterlo sdoppio.
0: Paolini, lascia stare, dai. Touch your fire. Allora, io voglio andare a Gardaland oggi, oggi, domani, insomma, un giorno di questi, voglio dire, voglio andare alla casa e fare, Just a line. No, allora, siccome io sono un po' contrario alla tecnologia, nel senso che abbiamo sforato un po' il secchio, no? Sai quando l'acqua esce fuori dal secchio, no? Siamo andati veramente oltre. Allora, io voglio essere più avanti, nel senso che vado nei posti, voglio fare questi scherzi che poi non farò mai, ragazzi. Però magari lo facciamo telefonicamente, che quelle, perché io sono pigro, ragazzi, diciamoci la verità, io non scrivo niente, non fai tutto quello che esce fuori dalla testa, purtroppo marcio, tutto il marcio è tutta roba che esce fuori in questo momento, non è che la preparo, non è che sto lì a prepararmi come fa lui, no, lascia stare. Vabbè, che stavo dicendo, non mi ricordo. Ah, la tecnologia.
1: Stavi parlando di andare,
0: stai zitto. Quindi cosa dobbiamo fare? Io voglio andare nei posti tecnologici, andare lì e inventarmi un nome. Dici, guardi, io c'è da pagare un biglietto, sai che adesso si paga col cellulare, no? Poi ti clonano il cellulare, ti rubano il cellulare e tu hai perso pure i soldi. Vabbè, certo. È tutto, vogliono comandare tutto loro. Ma perché? Perché se tu pensi una cosa, la pensi e basta, non la scrivi sul cellulare, la pensi, non so come mai, dopo ti arrivano tutti i gazebbi.
2: È vero?
0: Cioè, se tu pensi di comprare un gazebo, lo pensi solo, poi vai sui social e ti arrivano tutte le offerte dei gazebbi. Che ci stanno pensando, hanno preso qualcosa, hanno fatto, ragazzi. Qualche cazzata l'hanno fatto. Allora, io cosa voglio fare? Sai che adesso si paga tutto col telefonino, con le cose, passi il telefonino. Pensa a uno degli anni 50 che lo sbernano, come si dice? Lo sbernano da ibernato, lo sbernano, lo fonano, si scioglie il ghiaccio. E questo qua vede che noi paghiamo con una saponetta di plastica, dice, ma che state facendo? Ma se quello impazzisce, qualcosa che non va, ragazzi. Allora, io voglio fare quello più avanti, cioè nel senso che vado lì col dito e dice, c'è da pagare, e passo il dito sul codice a barre, no? Sai che tu devi passare sul coso del lascia stare, non puoi essere più di me, tu sei peggio di me. Ma quale
1: lettore?
0: Ma vai a farti ricrescere i capelli.
1: Scusami, il lettore del
0: QR code, il caschetto con le luci rosse.
1: Sono mica i ferosi quei raggi lì, scusami.
0: Allora, quando tu passi la carta di credito sul POS,
2: esatto,
0: c'è un cosino lì che non so come si chiama, quella
2: è la fotocellula che
0: sa. Magari fotocellula, la sbarra si apre.
2: No, e lo passi e prende il sensore.
0: Ma quale sensore? Tua sorella c'ha il sensore. È una tipo una chip, un kit e murta righe.
2: Una chip, passo.
0: Vedo buio. Allora, non mi fate così. Tu passi la carta di credito sul POS, no? Allora io cosa faccio? Sono avanti e allora vado là e tento di pagare col dito o con l'orecchio. Te lo immagini? Io voglio fare un video così. Vado in un supermercato qualsiasi, compro la roba, a un certo punto c'è da pagare, mi fa pagare in contanti con la carta. No, con l'orecchio, gli dico io. Lei mi guarderà malissimo. Dice, ma come con l'orecchio? Sì, il nuovo microchip che ho inserito nell'orecchio. Mi dia il posto. E passo. Mi metto un qualcosa all'orecchio che fa rumore, o in tasca, capito? Un pulsantino. Fa bip. E lei dice, ma non è passata, un attimo. E continua a strusciare l'orecchio per una mezz'ora. Dici, provo l'altro. Perché provo, sai, l'altro. Se non va una carta, provi l'altra. Provo l'altro orecchio. Dice, non va. Provo il dito, così quella. Provi tutte le 10 dita, poi ce n'è rimasta una sola. E dici, vabbè, provo l'11esimo, vediamo. Fino a quando arrivano i carabinieri e ti portano via. Però potrebbe essere simpatico come scherzo. Non è male. Sarebbe da fare. Però poi sono pigro, poi non lo faccio, perché non è. Poi non c'ho, diciamo, i compagni di viaggio. Perché quello là deve andare dal cane, quest'altro deve andare dalla pecora. Non, tutti che hanno fretta di scappare. Io farei un sacco di video, farei proprio un film io. La Cecchi Gori Group, esiste ancora Cecchi Gori Group?
2: No, non credo. Non lo so. No, non credo.
0: Ma come non credi? Non
2: no, lui è vivo.
0: Lui è vivo.
2: Però la casa cinematografica non. Non...
0: Ma la moglie, l'ha presa la moglie sicuramente.
2: Ah sì, la Music, grande figa.
0: Che ha detto?
1: Ha detto grandissima.
0: Grande bella donna.
2: Bella donna.
0: Anche se c'ha una certa età, però se li porta bene.
2: C'ha 60 anni, ma.
0: È da sbattere come un tappeto. Mamma, che animali che siamo. Mamma. Allora, guarda che è arrivato il. Andiamo avanti, ragazzi. Non ci spingete in anfratti dove non vogliamo andare. In ospedale, per un intervento alla cistifellea, gli fanno una vasectomia.
2: No.
0: Vabbè, può succedere.
2: Ma
0: ragazzi.
2: Cosa?
0: Può succedere. Vai in ospedale per un intervento alla cistifellea, gli fanno una vasectomia. Vabbè, ma è normale sbagliare, no? È umano, no? Anche perché chi sa cos'è la cistifellea? Cioè, tu lo sai cos'è la cistifellea? Sai dov'è almeno?
1: La cistifellea secondo me è la...
0: Non lo sa nessuno! È come la Basilicata! Chi sa dov'è la Basilicata? Non lo sa. Se non te lo scrivono a lettere cubitali sulla cartina, tu non lo sai dov'è? Dove ci sono i massi?
2: I massi?
0: I massi! La Basilicata è i massi! Cioè non è... Ma nessuno sa dove sta la Basilicata! Esattamente come la cistifellea. Dov'è? Chiedimi, dov'è la cistifellea?
1: Dov'è la cistifellea?
0: Ma vicino al fegato, credo. Uno dice l'intestino o stomaco, ma nessuno sa dov'è la cistifellea. E a che serve la cistifellea? Non lo sa nessuno. Lo sai a che serve?
1: Per favorire l'apparato.
0: Non lo sa nessuno. Quindi il dottore dice: va bene, cistifellea, non la trovo. Non so manco dove sta. Gli facciamo la vasectomia, che tanto, vista l'età, voglio dire. Se non... Mannaggia.
3: Andrea.
0: Da tavolo.
3: Show.
4: Su Studio Più. Spot.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Top View News.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dal mondo del lavoro in collaborazione con ADN Kronos e Lab Italia. In engineering è in campo per contribuire attivamente al dibattito pubblico sull'intelligenza artificiale, portando la propria visione e competenza tecnologica nei luoghi in cui si definiscono le politiche industriali e digitali del paese, come spiega Fabio Momola, vicepresidente esecutivo di Engineering Group.
2: Con NGPT2 abbiamo cercato di risolvere questo problema creando un modello che è basato su un'architettura chiamata Mistral of Expert, che è in grado di avere un consumo in termini di utilizzo, quindi di inferenza, quando il modello viene chiamato per risolvere un task, che è molto inferiore rispetto a quello della media dei modelli esistenti. Parliamo di un consumo che può girarsi tra il 60 e l'80% in meno rispetto al consumo medio di un modello di grandi dimensioni.
1: I revisori della Banca Centrale Europea hanno rivisto al ribasso le stime sul PIL reale, prevedendo una crescita dell'1% nel 2026, dell'1,3% nel 2027 e dell'1,3% anche nel 2028, in calo dunque di 0,2 punti percentuali per il 2026 e di 0,1 punto percentuale per il 2027, invariate per il 2028. L'economia dell'Eurozona si contrae per la prima volta in quasi un anno e mezzo, con l'inflazione che continua a crescere. L'ultima indagine Standard & Poor's Global PMI di inizio secondo trimestre ha indicato una stagflazione dell'economia dell'Eurozona dovuta a questa prima contrazione dell'attività economica del settore privato da dicembre 2024, accompagnata dal maggior aumento dei prezzi di vendita in 3 anni. Ad aprile, secondo le prime stime, il Misery Index di Confcommercio si attesta a 10,3, in aumento di 8 decimi di punto rispetto a marzo. Pur in netta risalita, dopo il minimo toccato a inizio anno, l'indicatore sul disagio sociale si colloca ancora su livelli storicamente contenuti. Le denunce di infortuni in occasione di lavoro con esito mortale al netto degli studenti presentate entro il mese di marzo 2026 all'INAIL, pur nella provvisorietà dei numeri, sono state 136, 10 in meno rispetto alle 146 registrate nel 2025. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: dici la Ganzanz? La Ganzanz? La Ganzanz? Upe ce lucrez? Upe ce da? Upe ce do? Upe do? Ragazzi, abbiamo un ospite internazionale. Allora, io dico sta cosa, poi non dico più niente. Ma Vincenzo Vaccaro, detto non solo clima, per gli amici lo chiamano proprio quando va al bar: non solo clima! Non si gira. Se lo chiami Vincenzo, non si gira più. Non solo clima! E si gira. Guarda, prova, girati, guarda, Vincenzo! Ah, sei girato? Forse non l'ha capito la gara.
1: No, non l'ha capito.
0: Rigirati. Vincenzo! Niente. No! Non solo clima! Visto, si è girato, incredibile. Lui si è proprio immedesimato nella, lui è l'azienda. Se va via lui, non fa niente lì. Però se va via lui, crolla l'azienda in un secondo e mezzo. No, non è vero che
1: no,
0: fa niente.
1: No, dai. No. È solida, è stata costruita per durare.
0: Bravo,
1: nel
0: bravo.
1: Tempo.
0: Ma sai che lui, veramente, alle 5 di mattina lo trovi già in azienda. È lì che mette a posto le cose. Una roba impressionante. Io la mattina mi sveglio presto. Ogni tanto, magari, lo vedo che è già attivo su WhatsApp, su Instagram.
1: Bravissimo.
0: Dici, ma che stai a fare? No, sto a mettere a posto il pellet.
1: WhatsApp a mezzo mondo.
0: Mamma mia, ragazzi, incredibile. Allora, ci hanno detto innanzitutto che Cecchigori è morto, Ugo. Vedete che
1: è morto?
0: Va bene, l'hai fatto vivo, ma va bene.
1: Vabbè, non lo sappiamo. Vabbè, è la vita che è morto Cecchigori.
0: Ma che ne so, non lo sappiamo. Era Santo Domingo, era quello a Santo Domingo? No,
1: quello era quello del Perugia, Andrea.
0: Ah, quello del Perugia?
1: Quello era quello del Perugia.
0: Quello dei baci? No, no.
1: No, era quello dell'altra squadra.
2: Gaucci.
0: Gaucci.
3: Bravo Gaucci.
0: È morto pure lui, è morto.
1: Se è morto bene a Santo Domingo.
2: Hanno fatto una vita.
0: Una vita bella, insomma.
2: Stavano pure con. Come si chiama quella.
1: No, Rita Rusi, c'è la moglie di Cecchigori che vive a Miami.
2: Quell'altro con chi stava?
1: Con una dominicana. Con una.
2: No, la biondona, quella famosissima.
0: La Marini.
2: La Valeria Marini.
0: Valeria Marini, l'ho vista al Grande Fratello, una comparsata, ragazzi, ha fatto.
2: La Valeriona nazionale.
0: Ha mollato delle puzze, ma ragazzi. Cioè, veramente, è entrata, ha mollato delle puzze e è uscita.
2: Ti ricordi il bagaglino anni 90?
0: No, vabbè,
2: dai,
0: sì,
2: tanta roba, la Pamela Prati.
0: A me non mi è mai piaciuta. Pamela Prati sì, ma la Valeria Marini non mi è mai piaciuta a me, non so come mai.
2: Un po' troppo.
0: No, è un po' strana. Poi c'ha sto neo grosso, non ce l'ho contro i neo.
2: Quelle che t'avanzano,
0: no, c'ha un neo
2: me.
0: Sul seno che sembra un terzo capezzolo, c'è una roba, ma perché non se lo toglie? Oppure fai il tatuaggio, fai qualcosa, lo fai in rilievo, insomma. Allora, facciamo con tutti i soldi che c'hai. Si è fatta la bocca a ciabatta, ragazzi, mi andate a dormire. Allora, è arrivato il momento di nonsoloclima.com.
4: Studio Più presenta One Day Sponsor.
5: One Day Sponsor.
4: 3 minuti con Non Solo Clima.
1: Buongiorno Vincenzo.
2: Ciao Ugo, buongiorno.
0: Il tono un po' più basso stavolta, bravo.
1: Piano piano
0: ce la fa. Allora, Vincenzo, non solo io, ma noi siamo amici, quindi cazzeggiamo, ridiamo, scherziamo anche durante la giornata, però poi adesso dobbiamo essere seri.
2: Occio, Cecchigori è vivo, ragazzi.
0: Ah, Cecchigori è vivo.
2: Ma
1: allora, io parlo di
2: Vittorio Cecchigori è vivo.
0: Aspetta, perché l'abbiamo ammazzato, l'abbiamo Cecchigori.
2: Cecchigori. Controlliamo Gori. Su internet, nel frattempo rispondo
0: ma
2: a uno ascoltatore.
0: Cecchigori sì, ma non Cecchigori
2: Cecchibone.
0: Quello... No,
2: non il padre,
0: il figlio è vivo.
1: Quello che vabbè, stava figlio, con Rita sì. Rusic, sì.
0: Ma il padre è morto.
1: Mario, certo che è
0: Mario
1: morto.
0: Cecchigori.
2: Nel frattempo Francesco ci chiede un'informazione, Andrea, sì. Se il prezzo del pellet si abbasserà nel mese di luglio.
0: Io mica in che senso?
2: Ci stanno chiedendo se il prezzo del pellet, salutiamo Francesco, sì. Sarà un tuo ascoltatore per
0: certo,
2: oppure sarà di Radio 105 per caso.
0: Allora c'è un sacco di gente che ascolta altre radio e non si fa così e poi si sintonizzano solo dalle 7 alle 9 qua, non si fa così. Dovete essere fedeli a sta radio, ragazzi.
2: Vabbè, però quando ci sto io che spendo, che spando, voi dovete ascoltare il Cadavolo
0: bravo,
2: Show.
0: Bravo,
2: ad ogni modo il prezzo del pellet è ancora un po' altino. Se si abbasserà.
0: Che vuol dire altino? Un sacco di
2: non siamo
0: costa.
2: Intorno a 7 euro e qualcosina. 7,20, 7,50 è ancora un po' altino.
0: Il motivo lo sai il motivo?
2: Il motivo è dovuto a una grandissima richiesta e una scarsa produzione. Noi come al solito siamo un paese privo di produrre qualsiasi cosa che ci serve.
0: Sì. Una volta pensa che l'Italia produceva tutto.
2: Abbiamo
0: adesso non produciamo niente. Se quello che produciamo lo mandiamo all'estero. E noi prendiamo la roba. Cioè, ti rendi conto?
2: Siamo incredibili.
0: Cioè, prodotti eccezionali che facciamo.
1: prendiamo da chiunque.
0: Li mandiamo all'estero e la marea porta roba immangiabile.
1: Comunque, per rispondere e dare una risposta esaustiva, non c'è
0: esaustiva,
1: una...
0: ragazzi, c'ho i brividi veramente incredibili.
1: Francesco, non te la pia male, mangiò la palla di vetro, non lo so.
0: Non lo sa.
1: Ci spero pure io.
0: Ci spero pure lui.
1: Ci spero anch'io.
0: Allora, non solo clima, io devo fare il serio, altrimenti tu non fatturi. Allora, non solo clima, perché affidarsi a nonsoloclima.com? Perché, qual è il motivo?
1: Spendere soldi.
0: No, non fa il motivo dominante.
1: Dai che scherzo.
0: Perché l'ascoltatore si deve muovere nei tuoi confronti e darti dei soldini? Perché deve darti fiducia?
3: Questo è difficile, devo rispondere tu.
5: Soddisfare le esigenze.
0: Allora, se vuoi abbassare i tuoi fatturati, lo prendi in azienda.
1: Dai che scherzo.
0: Lo prendi in azienda.
1: No, no, guarda, ma proprio questa mattina stiamo terminando per rispondere alla tua domanda.
0: La tua postura mi piace. Tu sai che domenica faccio un corso di comunicazione.
1: Oh, ce voglio venire.
0: Domenica mattina, se vuoi mandare un po' di tuoi dipendenti.
1: C'è posto?
0: C'è posto.
1: Dalle
0: 9 alle 13. È una full immersion. E dopo vai a mangiare.
1: A mezzogiorno si mangia.
0: Capito? Un po' di.
1: Che orario?
0: Comunicazione.
1: Dalle 9 alle 13 sono 4 ore.
0: Sono 4
1: ore. Da spararsi. Ma se è una pausa in mezzo, uno spiedo, una ricreazione, aperitivo.
0: Ma no,
1: organizzo io.
0: Ti assicuro che.
1: Quanta
0: volano,
1: gente c'è? Sessantina come l'ultima volta. Quanti
0: ma
1: sono?
0: No, non lo so. Non lo so.
1: Non
0: però,
1: lo sai?
0: Però sono ancora aperte le iscrizioni.
1: Io ci volevo venire. Ricordi che te l'ho detto?
0: Vabbè, tu a mezzogiorno te ne vai. Insomma, non è che.
1: Va bene, dai, ne parliamo. Magari ci detto in barca a mezzogiorno.
0: Tutti in barca, capito?
1: Con le più brave allieve.
0: Con le più brave allieve.
1: Buongiorno mondo, evviva il Catavolo Show.
0: Devo fare benzina alla Lamborghini. Secondo voi si abbasserà il prezzo? Li portarci qua, c'è la Lamborghini. Stai guardando
1: no,
0: io,
1: no, dicevano a me, Andrea. Era sottile questa.
0: L'ha venduta.
1: Ringraziamo Andrea da Verona. Grande Andrea, ti aspettiamo a Bussolengo.
0: Che figlio da trocchia. Allora, ricordiamo che la non solo che io cerco di far serio io, capito? La Non Solo Clima ha aperto una sede, oltre che a Lonato del Garda, ha aperto una sede nuova a Bussolengo e sta già lavorando su una sede nuova a
1: Bergamo. C'è uno showroom fantastico, lì stamattina trovate Melissa tutto il giorno.
0: Dove? A Bussolengo?
1: A Bussolengo, in via Virgilio numero 4.
0: Sì.
1: Siamo vicini al campo sportivo, diciamo il palazzetto dello sport, quella zona lì.
0: Ormai la gente va
1: su. C'è un centro sportivo fantastico a Bussolengo.
0: Sì.
1: Ecco, via Virgilio 4, lo showroom è aperto tutti i giorni, da lunedì al sabato,
0: sì.
1: Chiuso il martedì.
0: Perché il martedì?
1: Ieri c'è stato uno che ha mandato un audio in segreteria.
0: Dice,
1: che salutiamo.
0: Ma del martedì avete chiuso?
1: Cazzato nero dice passo il negozio, era chiuso. È sempre chiuso il negozio. Il martedì è chiuso. Si è scritto sulla. È chiuso solo il martedì.
0: Vabbè, ma devi fare delle lettere. Perché in effetti è vero.
1: Comunque,
0: certi negozi non mettono fuori proprio quando è chiuso, quando è aperto gli orari.
1: Comunque
0: giusti.
1: Gli vogliamo bene, abbiamo richiamato e torneremo noi da lui per
0: a
1: compensare.
0: Casa sua, a casa sua.
1: Sì. Ah. In più facciamo
0: gli
1: un annuncio.
0: Tutte le stufe. scarica!
1: Raccontiamo prima il nostro fuori onda.
6: Chiedo scusa, Andrea, di regola dovremmo andare in pubblicità, continuiamo dopo?
1: Dai, allora. Diciamo al volo che ci serve un elettricista però. Quanto
0: serve
1: abbiamo?
0: Un elettricista.
1: Stiamo selezionando.
0: Assumiamo elettricisti
1: con esperienza per il ramo fotovoltaico.
0: Ok, nel ramo fotovoltaico.
1: Se non c'è l'esperienza basta che c'è la voglia di lavorare.
0: Infatti,
1: che non è poco.
0: Se non c'è né l'esperienza e né la voglia di lavorare, basta una scala.
1: Dai.
7: Catavolo Show
4: su Studio Più. La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: canzone è molto bella, ragazzi, per i deboli di cuore, però la togliamo, la togliamo per i deboli. Ho infartato, cata. Ma è Cristiano?
1: No, non è Cristiano.
0: È Cristiano Ruggine?
1: Ma chi è?
0: È il fratello de Ferro. Vabbè, la canzone è molto bella. Siediti, per favore, perché in piedi sembri uno della SIAE, non?
1: La sicurezza.
0: Allora, tanti messaggi, dobbiamo stringere, però dobbiamo parlare, parliamo serio, perché
2: sì, altrimenti sì.
0: Allora,
2: climatizzazione.
0: Allora, non vengo a Bussolengo nel nuovo showroom, io sono a Rovereto, o aprite a Rovereto, altrimenti mandate Cata Ugo o Aziz.
2: Che famo? Ce vai tu, ce vado io.
0: Devi aprire anche a Rovereto.
2: Ci reclamano buongiorno, anche a Rimini.
0: Buongiorno a Rimini, lo fate il pannello fotovoltaico sulla mia cavessa, sulla mia testa? Sì, certo che sì.
3: È un po' fuori strada.
0: Ma se pagano!
2: Fuori zona, ma ne possiamo parlare.
0: Allora, Non Solo Clima, che cos'è? Per chi non lo sapesse, Non Solo Clima è un'azienda fortissima, grandissima, si è diventata sempre più grosso, c'ha 70.000 furgoni che girano, io li incontro dappertutto. 50 furgoni, è partito con la Simca. La Simca.
2: Con l'app della piaggia.
0: Con la Simca. E adesso, porca miseria, 50 furgoni che girano, Non Solo Clima. Cosa fa Non Solo Clima? Allora, elenco, via.
2: Vai, climatizzazione e riscaldamento.
0: Che hai detto tutto qua.
2: Esatto.
0: Climatizzazione vuol dire?
2: Climatizzatori, pompe di calore, chiaramente caldaie a gas per uso domestico, impianti integrati ibridi, pompe di calore ad alta efficienza, abbiamo già detto.
0: Poi stufa, c'è pelle.
2: Solare termico, stufe, caminetti, legna, pellet, aria ed acqua.
0: Tutto.
2: Fotovoltaico di ultima generazione. Ad alta efficienza.
0: Colonnine per ricaricare la macchina.
2: Le wall box per ricaricare l'auto in garage, a casa, dove volete, dall'amante. Poi abbiamo ancora allarme, automazione, videosorveglianza.
0: E vabbè, allora dillo.
2: Presto. Allora dillo. Dai, lo vogliamo dire.
0: Lui è come il cacciatore che va senza cane, anzi va col cane per denigrare il cane, spara e va lui a raccogliere l'uccello. Cioè, è una roba incredibile. Il cane dice, no, io rimango in macchina. E dai. E ci sono i colleghi che mi prendono
2: allora,
0: in giro. Prendo.
2: Allora, ad oggi, di un intero cantiere, chiavi in mano,
0: sì,
2: avevamo fuori solo il ramo serramenti.
0: Ah.
2: Ma siccome tu mi ispiri la spoilerata,
0: sì,
2: mettiamola così,
0: sì,
2: allora te la metto sotto orzette.
0: Sì.
2: Ebbene, prestissimo parleremo anche di quelli.
0: Ma sai che sta diventando come Silvio? Sì. Cioè, si sta piano piano quello.
2: Quindi, se dovete,
0: come le ragnatele dei ragni.
2: Se
0: i ragni, se
2: rifare,
0: gli lasci un muro, te lo ragnatelano tutto.
2: Se dovete rifare i serramenti nuovi, gli
0: dai,
2: infissi,
0: pure.
2: State buoni un attimo.
0: Che arriva l'incetto.
2: Lasciate fare che arrivo io. Quindi, con gli incettivi che mi porto dietro.
0: Allora, per avere un sopralluogo gratuito a casa vostra, della nonsoloclima.com, per qualsiasi cosa, privati e aziende, dovete semplicemente fare questo numero, segnare un appuntamento, fissare un appuntamento, loro vengono a casa vostra o nella vostra azienda e vi fanno un

0: attivo gratuito.
1: Sì, sempre.
0: E poi stabilite voi se e come abbracciarvi con Vincenzo per i vari pagamenti.
1: Il messaggio di questa mattina è la climatizzazione.
0: Ho capito!
1: Ve dovete da sbrigare perché stiamo a maggio, ma maggio settimana prossima è già a metà. E fra 3 settimane maggio è già finito.
0: È finito.
1: E dopo arriva Caronte.
0: Giugno. Col bisonte.
1: E dopo Caronte c'è Lucifero. Poi ci arriva Tyson. 50 gradi all'ombra. Dopo qual è il problema? Ci sono le
0: Ciao
1: attese.
0: Ciao ragazzi, abito nel centro storico di Pavia. Sarebbe possibile una soluzione con i pannelli solari?
1: Sì.
0: Essendo che non possono essere sì. fatti a tetto.
1: Questa è una cosa intelligente, tra l'altro riguarda anche un po' quello che abbiamo fatto da te,
0: sì.
1: perché in poche parole ci sta dicendo che c'è una paesaggistica,
0: sì.
1: vuol fare il fotovoltaico, sì. ma è disciplinata da un po' di regole particolari.
0: Disciplinata, senti come parla bene, era un'ignoranza come la bestia.
1: Andrea,
0: abbiamo
1: fatto di questa cosa un cavallo di battaglia.
0: Si incazzò come una bestia.
1: Noi di questa roba qua, della paesaggistica, sì. dove molti lasciano, mollano,
0: bravo,
1: denigrano.
0: Lui è uno, sai quelli che si mettono dietro all'ufficio, che mettono melissa nell'ufficio,
1: siamo, tu lo puoi dire, sì. i maestri della paesaggistica.
0: Bravissimo.
1: Cioè nel senso che se c'è un centro storico.
0: Ma la domanda è: si possono mettere certo. i pannelli anche sul muro?
1: No, lui li voleva incassati nelle tegole, come abbiamo fatto con te.
0: Incassati.
1: A filo coppo.
0: A filo coppo.
1: Certo, facciamo la vasca e la mela aggregata, sì. mettiamo i pannelli.
0: Ma la domanda che ti faccio
1: se
0: io:
1: se vogliono rossi, mettiamo rossi.
0: La domanda che ti faccio io: si possono mettere anche sul muro?
1: Ma ci sono delle dinamiche in cui si possono installare anche in parete,
0: in
1: certo
0: parete,
1: che sì,
0: certo,
1: sì, sì,
0: certo.
1: Tu c'hai la paesaggistica, scordatelo a Desenzano.
0: Ah, niente, zero.
1: No, tu no, l'abbiamo già fatto sopra, sul tetto, incassato.
0: Altri così per caricare il telefonino.
1: Però se prendi un'altra casa.
0: Dai, sì, va bene, arrivato. Ah, c'è Chicori.
1: Paleoliche ci chiedono,
0: paleoliche
1: la fantasia
0: no.
1: di laga.
0: No, ci non girano tanto, ma le paleoliche no.
1: Se no, un attimo mi chiama pure Siffredi, no, con calma.
0: Con
1: ragazzi,
0: calma, con calma.
1: Con calma.
0: Allora, ricordiamo il numero, chiamate.
2: 030 91 31 117, ve lo ripeto, 030 91 31 117, per vedere i fantastici lavori di Vincenzo entrate sulla pagina Instagram nonsoloclima.com.
0: che bravo.
1: Dai,
0: bravo.
1: Assunto
0: da chi non si sa, però assunto.
1: Bene Andrea, grazie a te,
0: Vincenzo.
1: Soprattutto ai tuoi ascoltatori che
0: te vogliono bene.
1: Pagano,
0: te vogliono
1: le fatture.
0: Ci metto la fascia, lui è veramente
1: ecco,
0: un
1: ragazzi,
0: professional.
1: Per una fresca estate felice, perché l'estate è bella,
0: sì,
1: quando
0: calda,
1: è calda,
0: calda
1: col bel tempo,
0: sì.
1: c'è perturbata, piove, c'è brutto tutti i fine settimana.
0: Bravo,
1: che cosa
0: che è fatto.
1: Allora, che sia bollente, che sia calda, ve la risolviamo noi.
0: Bravo, le portano un bel ventilatore,
1: ve la rinfresco io quest'estate.

0: certo osservato. Mi sento come la donna, quella, sai, quella gnocca che c'ha il, come si chiama, il fuso, come si chiama, il
1: Leggings,
0: che va al centro commerciale, che se guarda, sanno che la sa, lo sa lei, che stanno a guardare le chiappe, no, lo sa. Ecco, mi sento come lei. Potete guardarmi, ma quanti siete? Oh! Beh, la canzone è molto bella, però sono belli anche loro. Oggi siamo con i Pazzi di Prende. L'applauso è un po' moscio, era un po' moscio. Era moscio l'applauso. 3, 2, 1. Adesso sì, adesso ci piace. Allora, Vincenzo se n'è andato, vieni qua, vieni fratello, fallo sedere, però sei proprio ignorante. Ma che sulle gambe? Hai capito? Non voleva far sedere sulle sue gambe.
2: Questa cosa ginocchiere
0: si usava negli anni 80, questa cosa. Chi c'aveva la 500? Te la ricordi la 500? Sì. Tu, allora, omologata per 5 persone, tu capivi chi era il gay del gruppo? Senza offesa per i gay, ma c'è qualche gay? No, no, non c'è problema. Non è. Tu capivi chi era il gay del gruppo? Perché il quinto che doveva salire in macchina dietro sentiva una vocina da dentro che diceva: siediti sulle mie gambe, non mi dai fastidio. E capivi che quello era anche lui. E lui infatti
2: signori, che cioè, se ci vuole appoggiare,
0: ma cosa?
2: Ma se io
0: non è che me lo prendo le due parrucche, me le scambio, cioè... Alzati,
2: ci stavamo, scusami,
0: ci stavamo.
2: Ma scusami,
0: vai via station wagon, vai via station wagon. Allora, abbassiamogli il microfono, è troppo alto, troppo basso.
2: Era per dare più panoramiche, capito?
0: Ma quale panoramica? guarda fuori. Allora, ricordiamo ancora chi è Gianluca dei Pazzi Rebi. Chi è, cosa fai, cosa non fai, che stai guardando? Ah, una scritta, ci hanno mandato una scritta: cercasi cubista cubana o elettrauto.
1: Che messaggio è?
0: È un messaggio. Cercasi cubista cubana o elettrauto, che nella maggior parte dei casi è la stessa persona. Quindi
3: Pazzi di rugby ci siamo.
0: No, chi sei?
3: Gianluca, sono
0: gli occhiali di John Lennon.
3: No, sono per la vista, però.
0: Sono per la vista.
3: Sono andato a prendere, dove mi ha consigliato Achille, veramente.
0: Perché tutti e due siete di leno, no?
3: Sì.
0: Stesso ottico, sei di leno, cioè. No.
3: Stesso ottico, stesso proprio perfetto. Eccoci.
0: Oh, presentati!
3: Gianluigi Zucca, sono 20 giorni che non fumo.
0: 25 anni.
3: Ho portato un sacco di gente stamattina.
0: Ho visto.
3: E c'è anche la
0: parte. Cantanti.
3: C'è anche la parte seria.
0: La parte seria. Dove sta la parte seria?
4: Il dottore.
0: Venga, dottore.
3: Il dottore, tra l'altro, che ha fretta.
1: Dottore, venga.
0: Esatto. Lui è chi è?
3: Dell'Avis. Ex presidente attuale, no? Vicepresidente.
5: Ex presidente di Remedello. Io sono il direttore sanitario dell'Avis di Carpenedolo.
0: Allora lui è il direttore sanitario. Sei un dottore?
5: Sì.
0: Come mi vedi? Come la fiera?
5: Qualche problemino.
0: Come c'ho qualche problemino?
5: Non te lo dire! Senti un po' che ti fa, siamo in casa.
0: Siamo strani, vero?
5: Cercando di stare più caldo.
0: Allora, in effetti lui è calmissimo. Si è presentato col pigiama stamattina. Lui è sceso dal letto e venuto qua. Allora, direttore sanitario dell'Avis
5: di Carpenedolo.
0: Lui è Brad Pitt di Carpenedolo.
1: Ma chi?
0: Allora, e cosa fa il direttore sanitario dell'Avis?
5: Controlla l'attività.
1: Andrea, scusa, lo puoi far avvicinare per favore?
0: Avvicinati a questo microfono.
1: Se no fischia, venga avanti.
5: Controllare la salute dei donatori.
0: Sì.
5: Per permettere loro di fare appunto la donazione periodica ogni 3 mesi a Calvisano.
0: Sì.
5: Quindi il compito mio è quello di
0: Ma non eri a Carpenedolo, mo sei andata.
5: Sì, ma la sede delle donazioni è a Calvisano.
0: Ah, ok.
5: Io periodicamente controllo lo stato di salute dei donatori, e questo è il plusvalore dell'essere donatori.
0: Ah.
5: Ok. E quindi,
0: quindi se uno dona il sangue è in salute, in buona
5: certo,
0: sostanza.
5: Sicuramente è in salute.
0: Ma c'è una che continua a fare: guarda me. Ho capito che sta in salute. Lei è una donatrice?
5: Certo,
0: ok. Chiaro. E quindi la visiti tu?
5: Certo, la visito.
0: Ma periodicamente?
5: Periodicamente.
0: Quindi è la tua amante? A livello sanitario.
5: Tutte le volte che viene presso la sede dei prelievi io la visito.
0: Gli misuri la pressione?
5: Controlliamo l'emoglobina, facciamo un raccordo anamnestico rispetto rispetto allo stato
0: anamnestico.
5: Anamnestico.
0: Ah, con la fionda, sai quella
5: rispetto allo stato di salute dei, dei mesi precedenti. Se c'è qualche problema ci fermiamo, se invece
0: approfondite
5: altrimenti lo approfondiamo, altrimenti fa la donazione.
0: Fa la donazione ogni sei mesi, questo?
5: Ogni tre mesi, tre mesi. Per gli uomini e ogni sei mesi per le donne. Per
0: come mai sta differenza?
5: Per il discorso del maestro.
0: Beh, giusto. Si dice maestro perché molti dicono: ah, maestro è una parola. Invece lo dice un dottore. Quella, la parola è quella.
5: È normale. Per un problema proprio di emoglobina. Insomma,
0: emoglobina. L'emoglobina che cos'è? L'emoglobina.
6: Parliamo di sangue e sono delle particelle che si trovano lì.
0: Che ignorante. Ma quali particelle?
6: No,
5: è il livello del globuli rossi. Hai capito? E quindi perdendo sangue con il maestro, naturalmente i globuli rossi tendono a diminuire e anche le emoglobine tendono a diminuire. Quindi bisogna che ricostruiscono il sangue.
0: Quindi quando si abbassano le difese immunitarie si abbassano anche i globuli rossi, non è vero?
5: No, non c'entra niente.
0: Ma quando si abbassano le difese immunitarie, cos'è che si abbassa? A parte lui,
5: sono i globuli bianchi.
0: Ah, bianchi che si abbassano.
5: I globuli bianchi e l'immunoglobuline che sono espressione dei globuli rossi.
0: Ah, ok.
5: Quindi non c'entra niente.
0: Non c'entra niente. Allora, perché uno deve donare il sangue? Perché il primo motivo è per far del bene, giusto?
5: Esatto, per fare del bene, perché il sangue serve a livello ospedaliero, serve per gli interventi chirurgici, serve per tante malattie. Quindi è un intervento di volontariato.
0: Per si può donare fino a quanti anni?
5: Fino a 65 anni e poi fino ai 70 anni, previo però un controllo cardiologico.
0: Ah, ok.
5: Con elettrocardiogramma ogni anno, eccetera, fino a 70, poi basta.
0: Poi basta, poi sei da rottamare.
5: Sedato, basta.
6: Ma volevo chiedere un info.
1: No, Andrea, puoi fare i complimenti al dottor Panatta perché ha sulla maglia del 72 del Foro Italico. Della fila.
0: C'hai la tuta della fila di Adriano Panatta degli anni 70.
1: È meraviglioso.
5: È che sto andando a fare della ginnastica e quindi sono in tuta per quello.
0: Bravo. Te l'ha comprata la moglie questa?
5: Esatto.
0: Perché l'uomo dopo una certa età non sceglie più niente, neanche la pettinatura sceglie. Come ti sei tagliato i capelli? Tagliameli te. Va bene, grazie Presidente.
5: Grazie,
0: un piacere. Almeno ci ha erudito su tante cose, siamo un po' praticamente ignoranti su tutto noi, però dal punto di vista medico, dove sta andando? Ah, la porta è quella. No, pensavo che andasse fuori dalla finestra, invece no, è sbarrata la finestra.
3: Adesso abbiamo il presidente.
0: Quello chi era, scusa?
7: Il direttore sanitario.
0: Lui è il direttore sanitario.
7: Direttore sanitario, dottor Perini, Stefano Botturi, presidente Avi Scarpini di Luoco Freda. Ciao a tutti.
0: Allora, tu sei il presidente.
7: Il presidente.
0: Quindi conti chiudere quello con la tuta.
7: Dio.
0: Fai uscire, non serve a niente. È pure anziano, dai.
7: Sì, uno si, con la collaborazione del dottore, ma uno si iscrive, se dico io, una persona. No, ma Si scherza.
0: Allora, allora
3: a parlare a piano.
0: No. Allora, sì, devi parlare a piano e poi si capisce niente quando parla. Allora, presidente, abbiamo già detto un po' tutto sulla
7: situazione. Sì, è stato molto esaustivo il direttore. Ci tengo a dire qualche cosa.
0: Dimmi.
7: Come contattarci?
0: Esatto.
7: 331 15 14 917.
0: Lo puoi dire.
7: 331 15 14 917.
0: Se uno avesse fatto in tempo a segnarsi il numero, può andare sul sito.
7: Sì, Instagram, Avi Scarpenedolo Acqua Fredda.
0: Avi Scarpenedolo Acqua Fredda. E lì tutte le informazioni. C'è un primo approccio, si parla, esatto. Poi un po' di esami.
7: Il primo colloquio con me, il secondo col direttore sanitario Perini che ha appena parlato. E poi ci sono le analisi del sangue per la prima volta. È molto importante, ragazzi. Tutti gli ascoltatori, perché il sangue non si può ancora riprodurre in laboratorio.
0: Meno male, io direi meno male. Senti, ma una cosa importante, si sono abbassati, io ho fatto così con la mano per dire, si sono abbassati i donatori o si sono alzati negli ultimi anni?
7: No, per fortuna ci sono sempre più giovani che si iscrivono, questa è una cosa bellissima, però chiedo un appello che avevo già fatto.
0: Vogliamo il sangue dei vecchi.
7: Cioè, non è delle donne, il sangue buono delle donne.
0: La fate ricoverare questa persona.
8: Domani entro.
0: Ah, meno male.
7: Bisogna essere puntuali sulle 4 volte all'anno per gli uomini e le 2 volte all'anno per le donne, perché ce n'è sempre più bisogno.
0: Cioè, allora, tu dici ci sono meno donne che donano il sangue rispetto agli uomini?
7: No. Allora, un uomo Sì, chiedo, chiedo che rispetti le quattro volte all'anno. Oh. Le quattro volte.
0: Si sta nervosendo il presidente, ragazzi. Oh. Il presidente si sta nervosendo. O arrivate puntuali oppure niente.
7: Le quattro volte all'anno.
0: Quattro volte all'anno.
7: Chiedo di organizzare i propri impegni personali in funzione dell'Avis e non viceversa.
0: Bravi, perché è una cosa seria.
7: No, veramente.
0: Dagli una testata, Gianluigi.
9: No, c'è una cosa importante che io non sapevo. Possono donare anche chi fuma, ad esempio anche chi ha dei valori che non sono proprio, giusto?
7: Alcuni sì, alcuni
0: però vabbè, gli fanno le cioè se arriva Ugo chiaramente prendono il catrame dal tuo sangue,
7: cioè. alcuni esami, cioè alcuni valori di analisi sono conformi a quelli di laboratorio, perciò quando si è all'asterisco non si può donare. Altri invece no, sono addirittura più ampi. L'esempio è il colesterolo.
0: Allora, Ugo, per esempio tu potresti andare a farti una visita, certo. Così ti rendi conto che non sei, diciamo,
7: idoneo.
0: Idoneo. Dice idoneo.
1: A me non c'è l'asterisco, c'è tutta la pareta.
0: Sta dicendo che gli mettete un asterisco grosso così sul
7: bravo,
0: praticamente
7: c'è stato a vita, esiste anche
0: tre pacchetti
7: quella,
0: al giorno.
1: Sì, vabbè
0: pensa, due capirai, uno in mezzo adesso
7: per assurdo. No, come diceva Gianluigi, può fumare, può donare anche chi fuma o consuma alcolici moderatamente, perché qual
0: dipende
7: è?
0: Dai valori.
7: Esatto, perfetto, bravo, cazzo.
0: Presidente, presidente numero uno, ragazzi. Presidente. Ogni tanto parliamo anche di cose serie, ragazzi. Allora, abbiamo della musica?
9: Sì, della musica.
0: Allora, esatto. Vieni qua, vieni, vieni, vengo, vieni, vengo, vieni. Lei c'ha la chitarra.
9: Esatto.
0: Poi c'è il suonatore di comodini. Fai vedere il comodino, tira sul comodino, quello è un comodino per me.
9: Eccolo, presidente, si lascia perché deve scappare.
0: Ah, presidente, è stato un piacere.
1: Grazie mille.
0: Sei sposato? Grazie. Sei sposato?
7: Sì.
0: Sì,
7: sì, ma in esilio.
0: E tua moglie?
7: Sì, ma in esilio.
0: E tua moglie dona?
7: Sì, a tutta la famiglia.
0: A tutta la famiglia?
7: Sì.
0: No, tua moglie dona il sangue, volevo dire.
7: Sì.
0: Ok, perfetto.
7: Dona anche i miei figli. Mi sono iscritto su sua iniziativa.
0: Anche i figli donano?
7: Donano tutta la famiglia.
0: I figli non vorrebbero mai.
7: No.
0: Anche il gatto dona. Anche il gatto. Anche il gatto.
7: Dai 18 anni, via. Bisogna. C'è bisogno. C'è bisogno.
0: Dai 18. In su.
7: Da 18 in su.
0: Va bene, ok.
3: Allora, ti prende per...
0: chiunque passa vicino casa sua, un postino, i testimoni di Geova non passano più, perché li brancava, li portava in macchina e li portava a donare.
7: Faccio il venditore, perciò sono
0: molto... Si vede.
7: Scusate, sono stato troppo aggressivo.
0: Ma no, sei numero uno.
7: Si scherza, grazie mille del tempo che mi avete dedicato.
0: Ciao. Complimenti per i pantaloni, non ho visto i pantaloni. Sono forati, sono...
7: Traspiranti.
0: C'ha il mocassino dei morti, però. Fai vedere il mocassino. Aspetta, te lo devo scattare.
1: Fammelo vedere.
0: Guardate che scarpa. È il mocassino dei morti, questo. Però il pantalone è figo. Va bene, grazie.
7: Ciao, ragazzi.
0: Grazie.
1: Bravo.
7: Grazie.
0: Allora, abbiamo una banda di matti. Allora, il suonatore di comodini dove si mette? Ah, lì ti metti? No, ma io voglio... Mettilo qua sopra, mettilo qua, sul seggiolino. Levati, spostati.
1: Levati!
0: Vieni qua, mettilo qua, così la gente... Lo vede, si vede?
7: Oh, si vede.
0: Allora, fai sentire il rumore, vai. Questa si infila sempre. C'è una che passa in continuazione. Prima la salute. Adesso voleva suonare il comodino pure lei. Dentro non c'è il vibratore, quindi non è che...
7: No.
0: Allora, c'è il buco però. Ragazzi, fai vedere il buco. Si vede il buco?
7: Sì, è voglia.
0: Allora, è come la trovata mia del lavandino. Se è il lavandino con... volendo si può. Allora...
9: Posso dirti una cosa?
0: No!
9: Volevo presentarti Mirko, che è il nuovo...
0: Chi è Mirko?
9: È il compagno di mia figlia.
0: Ah, è il fidanzato di mia
9: figlia. Sì,
0: cioè, una volta quando si presentava sotto casa negli anni '80, si presentava il fidanzatino della figlia, veniva o picchiato o scannerizzato completamente.
7: Esatto.
0: Gli toglievano il cervello, gliene mettevano un altro più sano. Adesso si porta in giro a far vedere agli amici. Lui ha portato quello che bomba la figlia, l'ha portato in radio. Cioè, ti rendi conto? Cioè, lo vuole dire a tutti. Lui che va con mia figlia, meraviglioso. Gli anni sono cambiati. Mirko, complimenti.
7: Complimenti.
0: Quanti anni c'hai?
9: 28.
0: E la figlia quanti anni c'ha?
1: Non lo sa!
0: Non lo sa! Non lo sa!
10: 96!
0: È del 96!
10: 29!
0: 29! 29! E tu quanti? 28! Più pure più piccolo! Ma i capelli chi te li taglia? Lui te li taglia! Cioè, con la cesoglia la taglia!
8: Non è vero!
0: Bugiardo! Allora, che fai? Suoni, canti?
10: No, io faccio direttore artistico.
0: Ah, fai
10: il coordinatore artistico.
0: Ah, sei il coordinatore artistico. Lui, ma che lavoro fai tu?
10: Io lavoro in magazzino.
0: In magazzino? Ma ti fai le canne perché c'hai gli occhi?
10: No,
0: c'hai gli occhi che sembrano, sai quando tu entri con gli occhi pallati in acqua, esci fuori che sono, c'hai proprio l'acqua dentro gli occhi. Guarda, non è.
3: Il polline.
0: Sì, vabbè. Si pippa il polline. Va bene, è colpa del polline. Va bene. Allora, tu chi sei?
11: Io la cantante.
0: Ah, la cantante. Allora, avvicinati. Abbia cantante ha bisogno del microfono, ecco.
9: Lei invece la compagna di mio
0: figlio.
11: Io ho 28 anni.
0: Beh, si vede. Dai. Tu suoni?
11: A volte capita.
0: Vieni qua. Come ti chiami?
11: Elisabetta.
0: Anni? Grazie. 27, anche tu?
11: Io vado per i 28.
0: Va per i 28, tutta gente giovane, ragazzi, tutta gente giovane. Anche lui ne ha 13?
1: A chi?
0: Cantante di Comodini ha 13. Quella ancora cazzo. La potete cacciare per fuori. Allora, che canzone cantate?
11: Non lo sappiamo.
0: È proprio nel mood del mio programma. Allora,
11: lui non l'ha mai sentita.
0: Lui non l'ha mai sentita. No, quindi lui vi viene dietro, col comodino vi viene dietro. Perfetto. Ok.
11: È un inedito comunque.
0: Partite quando volete.
11: Vai.
0: Chuck una. Via.
1: Chuck una.

0: Applauso, applauso.
1: Brava.
0: Allora, tu non devi guardare i messaggi perché io sono abituati a insultarci.
2: Sì, ho visto.
0: Quindi l'insulto è per noi è un complimento.
2: Ah, okay, va bene,
0: quindi
2: va bene,
0: ci
2: va
0: scrivono, ne so, delle chiaviche, delle okay, stesse, non sai parlare. Quindi se ti scrivono basta, ti prego, canzone di me. Cioè, non ti preoccupare, è un complimento.
1: È un complimento.
0: Ti esortano ad andare avanti.
2: Va bene,
0: allora,
2: grazie.
0: Allora, complimenti veramente bravi. Applauso, applauso, applauso, applauso, applauso. Poi tutto. Ma è scritta la canzone, no?
2: Sì, sì, è un inedito.
0: Un inedito. Ma tu quindi fai proprio la cantante?
2: Sì, sì, sì.
0: Cambiare
2: sì.
0: Lavoro, no?
1: Dai!
0: Sto
1: scherzando.
2: Ci sto provando, ma nessuno
0: mi vuole. No, no, no, hai una bellissima voce. Complimenti,
2: grazie, grazie.
0: Veramente.
1: Vero, bravo.
0: Mi fai una a cappella così? Ma tu,
2: alla
0: proprio
2: cazzo.
0: Una. Alla cazzo. A cappella, alla cazzo. Lei ha detto alla cazzo. Incredibile. Io, ragazzi, sono proprio un boomer. Hai 27 anni, quasi tutto. Allora, una canzone che ne so, tipo dance, capito? C'hai un repertorio dance?
2: Tuzzo,
0: so, prova, non so, qualsiasi cosa ti viene in mente. Vai.
1: What is love, la sai? What is love?
0: What is love, la sai?

0: suonatore di comodini, però faceva sempre lo stesso rumore sia prima che dopo, cioè non potrei suonarlo anch'io sto comodino. Va bene, va bene. Allora, grazie veramente De Core.
1: Grazie.
0: Ringraziamo i pazzi di Rome. Vi aspettiamo giovedì prossimo. Riporta i cantanti. Ci piace un po' di musica dal vivo. Poi porteremo anche degli strumenti noi, non so, la batteria, il flauto, qualcosa.
2: C'ho anche l'armonica io.
0: C'è anche l'armonica. Vabbè. Alla?
2: Sai che Bruce Springsteen?
0: Chi?
2: Bruce. Lui suona la chitarra e l'armonica.
0: Ma chi se ne frega? Che c'entra?
1: Anche Gianni? No, la chitarra?
2: Vero?
0: Anche Gian suona l'armonica. Va bene ragazzi, io... a questo punto mettiamo una canzone e poi dopo riprendiamo, va bene? Facciamo uscire tutti perché veramente c'ho mal di testa ragazzi. No, bravi veramente.
3: Bravi.
0: Oh, mi raccomando, entrate sulla pagina dei pazzi di rugby perché fanno un sacco di cose di beneficenza, lo ricordiamo ancora una volta, e abbiamo tutti bisogno di essere aiutati, tutti, soprattutto noi tre, cioè fondamentale.
1: Andrea,
0: grazie.
1: Show
4: su Studio Più.

0: cinema dopo pre-Covid, cioè nel senso che sono andato al cinema prima del Covid, poi abbiamo abbandonato il cinema, le sale cinematografiche, torniamo nelle sale cinematografiche a vedere qualsiasi film, ma dicono che sia molto bello quello di Michael Jackson e andrò a vedere Michael Jackson, yeah. Allora, mi hanno mandato una cosa che, allora, perché te tocchi? Cioè, io posso capire di essere bello, affascinante, certo, figo dalla mano, però voglio dire, non è ogni volta che parlo tu devi tastare, cioè non,
1: no,
0: non sei in barriera.
1: No,
0: no. Bauer,
2: no, era nella zona liquide, basta.
0: Vai a sculasciare i maiali, dai, andiamo avanti. Allora,
2: E comunque sono anche gentili uomini maiali.
0: Qualcuno scrive: ma c'è ancora posto per lo spettacolo di Brescia? No, purtroppo no.
3: Sì. Brescia, no.
0: No, no. Finito. I posti sono finiti.
3: I posti a Brescia sono finiti.
0: Però voi chiamate sempre, perché per esempio ieri si sono uccisi due persone, si sono ammazzate due persone, nel senso non fisico, ma nel senso hanno rinunciato, perché può succedere, no? Che magari, certo, c'è un matrimonio da fare, un battesimo, qualsiasi cosa, la moglie che ha le sue... hanno rinunciato, quindi magari si liberano dei posti, quindi voi chiamate e lui, il saccottone, vi mette in lista d'attesa,
3: in stand by,
0: poi vi chiama e vi dice: guarda, si sono liberati tre posti, se vuoi c'è posto.
3: Esatto,
0: quindi chiamate con fiducia il saccottone.
2: Anche perché poi Ugo
0: stavo finendo di parlare. Allora il 29 di maggio siamo a questo volevi dire, ma lo dico io, tanto non c'è bisogno che lo decide. Il 29 di maggio siamo a Brescia, che è un venerdì, lo spettacolo inizia a teatro, signora, a teatro, venite vestiti casual, altrimenti poi non vi facciamo entrare, siete troppo eleganti, avete fastidio, cioè io vengo in maglietta e jeans, quindi non è che venite anche voi belli casual, poi siete signori, se voi sono venite come volete, vabbè, comunque siamo a Brescia a teatro il 29 di maggio, lo spettacolo inizia alle 9 di sera e finisce alle, penso, alle 7-8 di mattina.
3: Ma non è vero,
0: è una full immersion, no, fino a 10 e mezza, 11 massimo, e via dicendo, venerdì 29 di maggio, mentre il 5 di giugno chiudiamo la nostra rassegna teatrale con lo spettacolo che sempre ho tanta voglia di cadavolo, lo facciamo a Bellaria, l'ultima serata la facciamo a Bellaria d'estate, insomma, apriamo l'estate, no? Stappiamo l'estate. Il 5 di giugno siamo a Bellaria a teatro, allora sia che per dovete chiamare il numero che sta per dare Ugo Palmisano, e metti una pressione addosso, pazzesca.
3: Io?
0: Vuoi lì che vuoi dal numero?
3: Ma non voglio dire, ma ti sto
0: ascoltando. Non vedi l'ora che io smetto di parlare per dal numero?
3: Ma no, finché non mi dici dai il numero, io sono
0: tranquillo. Metti pressione.
3: Ma questo pressione?
0: Mette pressione che vuole infilarsi mentre parlo. Tu che ti vuoi infilare dal numero, veramente non... Il numero non lo diamo, basta. Basta, senza numero.
3: Cavolo. Show.
4: Spot.
5: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: non è che vi vogliamo male, vogliamo farvi sentire tutta sta canzone così qua, momento centro sociale, no, il momento centro sociale è la prima, sembrava con la cantante un momento centro sociale, perché chissà perché quando uno le canzoni sono un po' riflessive che parlano da buoni sentimenti sono diventate tutte centri sociali, non, ma non è così, cioè si può amare anche fuori dal centro sociale, cioè si può volersi bene anche fuori dal centro sociale, ci mancherebbe. Vabbè, comunque lui è Salvo, no?
1: Sì, è Salvo.
0: Come si chiama? Salvo si chiama?
1: Sal.
0: Ah, Sal.
1: Sal.
0: Beh, Salvo da Vinci, no?
1: Non so, non credo, Salvatore da Vinci.
0: Vabbè, Salvo, Salvo, Salvatore.
1: Ma che
0: so. Sal, ma che c'è? Ma che è Sal da Vinci?
1: Si chiama Sal da Vinci.
0: E che fare il saldatore, fare una...
1: Si chiama così.
0: Ah, Sal da Vinci. Vabbè, sarà Salvatore da Vinci.
1: Penso di
0: da
1: sì.
0: Vinci, da Vinci. Vabbè, da Vinci, come il grandissimo...
1: Leonardo, il Leonardo.
0: Ma qual è Leonardo da Vinci?
1: È giusto.
0: Parlavo certo. Dell'elettricista, mio amico.
1: Ma chi?
0: Andiamo avanti, dai, non sanno niente. Yeah. Io ho visto due volte il film di Michael Jackson, perché la prima volta era di spalle, non l'ha visto. Cioè, non c'era posto, quindi l'hanno fatto sedere di spalle. Merita, Beppe, quello del Ferrari California, nero. A presto, Andrea. Quello che è venuto a prendermi a casa?
1: Che sei arrivato in Ferrari qui che pioveva.
0: Ma era nero, io pensavo color prugna.
1: No, nero, nero.
0: Ah, nero, bello, bello, bello. E torna a trovarmi, ma prestano, no, Ferrari. Mo presti una settimana, 15 giorni, 20, tori do. Cioè, se va la sbatte c'è l'assicurazione. Dal tramonto all'alba con Andrea Cataulo siete, ma siete matti, uscite pazzi, uscite pazzi. Ma il tamburo usava quello che suonava prima, chiedono se suonava il comodino o la testa di Ugo. Secondo me fa lo stesso rumore, fa lo stesso rumore. Va bene, Cataulo troppo non cominciamo con i complimenti, poi si monta la testa, si monta la testa.
2: No, non ci.
0: Allora mi hanno mandato la notizia, l'attacco su una mummia di 1100 anni rivela l'atroce causa della morte. Addirittura hanno fatto. Ma che cosa, sì? Che la sai?
1: No,
0: sta
1: ho detto, cavolo, cioè, caspita, era annuito.
0: No, tu hai detto sì, come ti la so.
1: No, non ho detto sì.
0: Ma che fai? Stalkerizzi le cose.
1: Ho detto ho annuito.
0: Annuto.
1: Ho annuito.
0: Annuito.
1: Ho detto caspita.
0: Lui è come quello che ti racconta la barzetta. Ah, sì.
1: Ma
0: sì,
1: non
0: sì,
1: ho fatto questo. Stavo annuendo per dire caspita.
0: Oh, hai detto sì, hai detto.
1: Si è sentito sì.
0: No, hai detto sì.
2: A me sembra
0: anche quando c'era la cantante, sì. hai tossito.
1: Ma no, ti giuro su chi è.
0: Ma ha scritto la gente. Ma che ignorante quello che tossisce mentre.
1: Ma non è vero, ma siete matti.
0: Ma è una brutta persona, veramente. Vabbè, comunque hanno fatto un attacco su una mummia, a una mummia, ma camminava?
1: Ma che camminava?
0: Era sdraiata, era. Quindi sono andati lì con l'attacco. Non è che hanno preso la mummia e l'hanno portata.
1: No, puoi anche prenderla e portarla.
0: Ma chi la mummia?
1: Certo.
0: Ma se sgretola tutta, se.
1: Ma no, la mettono sulla barella come hanno fatto.
0: Ma quale barella? Che fa? Che è come il calcio, arrivano, si è fatto male, portiamolo fuori.
1: Ma ti giuro.
0: Ma che stai, ma che
1: ma
0: ti
1: guarda
0: giuro?
1: Focus ogni tanto.
0: Ma datti fuoco tu, datti fuoco. Ma te pare che vanno lì con la tac, no? Portano l'attrezzatura lì dove c'è la mummia e gli fanno la tac. Mo te pare che prendono la mummia, quella si sbriciola tutta, è tipo il fondo dei biscotti. Cioè non, è uguale, il fondo degli Erosai, ma c'è tutti sgretolati. Non è. Dice che fa, ma la tac a chi è? Un pezzo di polvere. Cioè non. Vabbè, comunque hanno fatto sta tac alla mummia di 1100 anni. Non la tac, la mummia. Sta cercando di capire la notizia. Hanno fatto un attack a una mummia che dicono. Poi chi è che gli ha dato gli anni a sta mummia? Non 1100 anni, sono tantissimi 1100 anni.
1: Sono tanti, sì.
0: Che erano manco egizia, perché non c'erano. Cioè, quanti anni c'hanno gli egizi?
1: 5000, 4000 anni.
0: Sì, vabbè, 6000 anni.
1: E come no?
0: Ma sei mascio.
1: Le piramidi le hanno fatte 5000 anni fa.
0: Ma
1: 4000.
0: Che stai dicendo? 5000 anni fa? Mo vola, dai. A me piacere. Vabbè, comunque sta mummia non si sa se è egizia. Chissà perché uno pensa le mummie sempre egizie. Cioè, ci saranno anche altre mummie, no? O no?
2: Sì. Egizie. Ci sono, e io avevo visto anche tipo nelle dei Maya.
0: Ma perché strizza gli occhi? Perché strizza gli occhi quando pensa? Perché strizzi gli occhi?
2: Perché mi serve andare a ritroso.
1: Andare la faccia!
2: Mi aiuta ad andare ritroso nel tempo, è un po' come la macchina del futuro, del passato, è la macchina del tempo.
0: Del futuro, del passato.
2: La macchina del tempo.
0: Ah, non riuscivo a dire macchina del tempo, ho detto futuro e passato. A te manca il presente, te manca.
2: Quindi praticamente vedendo il documentario.
0: L'unica cosa che si capisce dei discorsi di Mille è praticamente. E allora, basta. L'unica due parole che si capiscono bene.
2: No, io ti dico.
3: Dai,
2: io so che delle mummie sì, oltre al discorso degli egiziani, sì, sì, anche se non sbaglio nell'America Latina, tipo in Messico, le zone e province limitrofe.
0: Sì, cosa sì, sta dicendo? Ma dove?
2: Nei Maya, i Maya.
0: Ma le mummie sono anche in Italia, ragazzi.
1: Ci sono anche in Italia.
0: Ma le mummie, mummie, la mummia, cosa vuol dire mummia? Mummia, cosa vuol dire?
1: La suocera.
0: Ma, mamma, ragazzi. Io mi dissento, eh.
1: No,
0: io
1: si scherza.
0: Mi dissocio, mi dissaporo.
2: No, stiamo parlando del processo della mummificazione.
0: Il processo della mummificazione. Sì,
2: sì, sì, quindi io mi ricordo che oltre al popolo egizio...
0: Secondo me a lui l'hanno mummificato. È per quello che parla così. Poi l'hanno sbendata all'improvviso. E parla così perché era un po' che non parlava. Erano mille anni che non parlava. Comunque la notizia è che questa mummia di 1100 anni gli hanno fatto l'attacco a questa mummia. Pensa quanto ha aspettato questo per l'attacco. Rendi conto? Gente che si lamenta 7-8 mesi. 1100 anni ha aspettato. Oh, te rendi conto? Dai, è che è facile lamentarsi. La sanità non funziona. 6 mesi per l'attacco. 1100. Allora, mettete in coda. Va bene, ragazzi, dobbiamo salutare. Dobbiamo chiudere perché è arrivata. Poi diventa tutto un macello.
2: Dimmi
0: Vanzone, dimmi.
2: Chissà nel passato anche di le mummie. Chissà le mummie.
0: Sì.
2: Tu puoi pensare che le.
0: Dobbiamo chiudere, guarda. È stato bello anche averti, loro. È stato bellissimo averti qua anche stamattina. Domani se puoi venire con un po' più di ritardo, un'ora, un'ora e mezza. Grazie.
2: No, voglio sapere, chissà se anche loro nel passato, nell'epoca.
0: Allora, di... entrate sulle nostre pagine social per sapere dove andiamo a fare danno. Tu dove sei questo weekend?
1: Io a casa.
0: A casa, perfetto, io non fai danni.
1: No.
0: Tu sei da qualche parte?
2: Io sono al Fico.
0: Non mi interessa, però non mi interessa.
2: No, volevo dire, chissà nel passato se anche le mummie potevano comunicare senza la voce, ma gesti, no?
0: A gesti?
2: Eh sì.
0: Beh, la mummia non parla, è mummificata. Per forza, gesti, con gli occhi, capito?
2: No, vabbè. Quindi magari domenica, quando tu fai il corso di non di recitazione, ma il corso di comunicazione.
0: Sì.
2: Di comunicazione.
0: Può venire anche la mummia, può venire.
1: Certo.
2: Comunque, certo. Cioè...
0: lascia stare, dai, lascia stare. Ce l'hai messa tutta, ce l'hai messa tutta. Apprezziamo lo sforzo. Ciao a tutti, buon venerdì. No, oggi è giovedì.
1: Oggi è giovedì.
0: Oggi è giovedì. Buon giovedì.
1: A domani.
0: A domani, infatti, mancava domani.
3: Andrea. Da tavolo. Show. Su Studio Più. Spot.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
1: Studio Più News.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. I progressi delle nanotecnologie potrebbero recare un contributo significativo alla protezione delle aree costiere, soprattutto in caso di fuoriuscita di sostanze inquinanti. A sostenere questa tesi è un gruppo di ricerca statunitense in un articolo pubblicato su Environmental Science Nano. Gli esperti, che hanno riassunto i risultati provenienti da un gran numero di studi sull'argomento, consigliano ai colleghi di scendere in campo per verificare la validità delle ipotesi di ricerca. Nei luoghi in cui sono presenti, torbiere e mangrovie svolgono un'essenziale funzione di salvaguardia dell'ambiente. È la tesi di un gruppo di ricerca internazionale che ha concentrato le sue analisi sulla regione del sud-est asiatico. Qui queste formazioni vegetali, pur occupando il 5% del territorio, assorbono oltre il 50% delle emissioni di carbonio, fornendo un contributo essenziale alla conservazione dei delicati equilibri della biodiversità. È soprattutto per questo motivo che gli esperti raccomandano la tutela di queste aree, di cui i grandi progetti speculativi vorrebbero ridurre l'estensione. La ricerca è stata pubblicata su Nature Communications. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Purificatori d'acqua e con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Buongiorno amici, ben arrivati, eccoci qua, questo è il Saturday Morning Fever. Recupereremo tutti i messaggi che non siamo riusciti ad inserire durante la settimana al Morning Fever. Bene, un saluto da Walter Massa, ma attenzione, partiamo subito con il primo messaggio.
1: Buongiorno popolo del Morning Fever, mi piacerebbe ascoltare una canzone dei Thompson Twins, Doctor Doctor, augurandovi a voi una buona giornata. Ciao ciao.

0: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: amici, siamo arrivati al momento del primo party time. I Remember Yesterday, gli anni 70-80 dance. Dai che andiamo!
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Varese, sui 100.100. Spot.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
10: Ask yourself this.

0: questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniele Baldi, ancora stallo sullo stretto di Hormuz. Donald Trump, che aveva detto di aspettarsi una risposta iraniana all'ultima proposta americana per la fine del conflitto, non risponde ai giornalisti che gli chiedono aggiornamenti in proposito. No all'escalation, le parti approdino a una soluzione negoziale, ribadiscono in un colloquio i ministri degli esteri di Russia e Arabia Saudita, Lavrov e Farhan. Intanto non si ferma l'offensiva israeliana nel sud del Libano, almeno 31 i morti nelle ultime 24 ore. Un dialogo franco tra alleati, così Giorgia Meloni sui social commenta il colloquio avuto ieri a Palazzo Chigi con Marco Rubio. Di ottimo incontro e partnership strategica parla anche il segretario di Stato americano, il servizio di Alessio Galea.
2: Si è conclusa la visita romana di due giorni del segretario di Stato americano Rubio. Dopo l'udienza in Vaticano da Prevost giovedì scorso, ieri colloqui con il ministro Tajani alla Farnesina e la premier Meloni a Palazzo Chigi. Obiettivo ricucire dopo gli attacchi ripetuti di Trump al Papa e al governo di Roma. In un punto stampa il segretario di Stato ha ribadito l'attesa di Washington verso l'Iran, spero in una risposta seria. Poi ha chiarito di non aver parlato con la premier di basi militari, smentendo ogni ipotesi di ritiro dei soldati americani dalle basi statunitensi in Italia. Meloni ha prima affidato ai social il suo pensiero parlando di un dialogo franco tra alleati che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente. Nel pomeriggio, arrivando ad un convegno di Confagricoltura, la Presidente del Consiglio ha aggiunto di aver parlato anche di Ucraina, Cina e della prossima visita del Presidente Trump. La maggioranza applaude alla centralità dell'Italia e del governo, critiche invece dalle opposizioni per il leader di AVS Fratoianni. L'incontro con Rubio, tutta una farsa, il governo obbedisce a Trump.
1: Gli ultimi 90 minuti della stagione regolare di Serie B sanciscono la promozione del Frosinone e la retrocessione di Reggiana, Spezia e Pescara, definita la griglia dei playoff che eleggeranno la terza squadra che salirà in Serie A. Gerardo De Vivo.
3: Promettevano emozioni, promessa mantenuta. Alle ultime gare della stagione regolare hanno tenuto col fiato sospeso fino all'ultimo minuto i tifosi delle squadre in lotta per la salvezza, mentre al vertice hanno festeggiato quasi subito quelli del Frosinone con un comodo 5-0 casalingo sul Mantova. I ciociari hanno dato il via alla festa del ritorno in A dopo due anni di B. Era già promosso il Venezia, che col 2-0 interno sul Palermo chiude al primo posto in classifica. In coda l'1-1 di Pescara Spezia condanna entrambe alla Serie C, retrocede anche la Reggiana, inutile l'1-0 sulla Sampdoria. Si salvano Lentella 2-1 sulla Carrarese e, letteralmente all'ultimo minuto, l'Empoli 2-2 in trasferta col Monza. Quanto basta per spedire il Sud Tirol 1-1 in casa con la Juve Stabia al play-out contro il Bari, che lo acciuffa sbancando 3-2 Catanzaro. L'Avellino batte 1-0 il Modena e c'entra l'ultimo posto utile per i play-off, dove accedono dunque nell'ordine Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino. Le prime due direttamente in semifinale contro le vincenti di Catanzaro, Avellino e Modena Juve Stabia.
1: Tennis, gli internazionali d'Italia perdono subito. Novak Djokovic KO al debutto con il ventenne croato Prismic. Oggi l'esordio di Jannik Sinner, che nel secondo turno affronta l'austriaco Hofner. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM purificatori d'acqua e con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: sabato amici, questo è il Saturday Morning Fever, un saluto da Walter Massa. Vi ricordo che il Morning Fever va in onda dal lunedì al venerdì in diretta dalle 9 a mezzogiorno, ma oggi recuperiamo tutti i messaggi che non siamo riusciti ad inserire durante la settimana. Buon proseguimento.
1: Ciao Massa, buongiorno, sono Alessio da Iesi e voi vi ascoltate Sal Da Vinci.
2: Cominciato

0: Ciao Massa, sono Eric. Oggi volevo ascoltare la canzone Schumacher. Buona giornata a tutti.
1: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
2: Schumacher.

0: music. The dance station.
1: Radio Studio Pew.
2: Studio Pew presenta One Day Sponsor.
3: One Day Sponsor.
2: Tre minuti con Non Solo Clima.
4: Non Solo Clima, abbiamo al telefono Vincenzo. Buongiorno Vincenzo.
5: Eccomi Valterone, ma buongiorno.
4: Allora, intanto ti chiedo com'è andata l'inaugurazione. So, io ho seguito un po' la diretta. Hai fatto una festa proprio.
5: Sì, si voleva, dai, nel nostro stile, un bel festone, così ci siamo subito fatti riconoscere.
4: Bene, bene. No,
5: belli casinisti. Così. Devo ringraziare veramente tutta Bussolengo, dall'amministrazione comunale al nostro sindaco, e voglio dire tutti i clienti che poi sono venuti a trovarci. C'era una bellissima giornata di sole e ne abbiamo approfittato per grigliare anche un po' di salamelle, voglio dire, in compagnia. È andata veramente molto bene, devo dire. Ma l'avviamento in generale sul territorio di Verona di questo nuovo showroom, di questo nuovo store, sta andando veramente forte, specialmente col fotovoltaico, devo dire.
4: Bene, bene, no? Anche perché diciamo che il fotovoltaico è il domani, cioè, quindi l'energia rinnovabile, visto che è sempre più difficile, poi soprattutto con ste guerre qua non si capisce più niente.
5: Stiamo facendo fatica un po' negli ultimi anni, abbiamo scoperto le crisi energetiche e il loro significato è uno solo: rincari su ogni cosa, perché nel momento in cui c'è di mezzo il costo dell'energia, con l'energia si produce qualsiasi cosa, nel momento che toccano i carburanti, col carburante si sposta qualsiasi tipo di merce, è chiaro che siamo veramente in balia di qualcosa che poi diventa ingestibile, no? È qualcosa più grande di noi stessi ed è incontrollabile, almeno che uno non cominci a dire: caspita, se si sfrutta la superficie del tetto per produrre l'energia che poi sotto questo tetto siamo abituati a consumare, siamo meno vulnerabili. È chiaro che la soluzione è una grandiosa soluzione, perché va ad arginare il problema all'80-90%, non lo risolve al 100%, perché per quello dovrebbe pensarci la nostra politica a livello nazionale di cominciare a produrre l'energia per il proprio paese. Ma siccome io parlo spesso agli imprenditori e dico: signori, non solo siamo in un paese privo di centrali di produzione di energia, ma siamo imprenditori in un paese privo della possibilità di averla nel breve medio termine. Ma noi i conti con i mercati dobbiamo farli oggi, dobbiamo farli domani, e quindi stare voglio dire sul mercato oggi, imprendere in un paese che non ha alcuna produzione della propria energia, significa essere in balia di queste dinamiche a livello internazionale, questi scenari che complicano. Per cui l'invito è: officine meccaniche, carrozzerie, laboratori, aziende agricole sono bravissime, devo dire, ci contattano in molti, agriturismi, ogni tipo di attività che possa beneficiare dello spazio che avete in cima al capannone. Tanti pagano l'affitto, sai, per la palestra, il ristorante, l'attività, e dicono: ma sai, noi siamo in affitto. Ma da quanti anni? 15, 20 anni, 30 anni di attività. Guardate che lo spazio sul tetto, l'affitto è gratis, però ci mettiamo sopra un impianto che vi produrrà l'energia che sotto consumerete, risparmiando migliaia di euro al mese.
4: Sì, no, anche perché poi dopo l'immobile prende anche un altro valore, no? Io penso anche a questo, dico, un domani che uno dice: vabbè, tanto io fra poco lo vendo, ma se hai fatto un investimento lo hai fatto anche per acquistare valore, diciamo, no?
5: Assolutamente, il tornaconto è enorme.

0: si ha invece delle difficoltà, questo viene ragionato prima di spendere un solo euro e di versare un centesimo di acconto. Quindi sopralluoghi, consulenze, progetto, tutto gratuito. Contattateci con fiducia, richiedete il sopralluogo, arriveremo noi da voi e vedrete che resterete veramente soddisfatti.
1: Bene, allora 030 91 31 117, lo ripeto, 030 91 31 117, oppure nonsoloclima.com o nonsoloclima su Instagram. Seguitelo, diventate follower e guardate un po' tutte le novità. Vincenzo, ultima cosa ti chiedo, visto che siamo all'entrata, siamo in estate praticamente, arriverà l'estate rovente, per una casa, uno che ha bisogno di climatizzatore al volo, cioè
0: un pacchetto finito a 1100 euro installato, chiavi in mano, per un 9000 BTU per una matrimoniale, una zona notte. Ok, se avete un vecchio da sostituire avete 460 euro di sconto in fattura immediato, pagate la pratica per differenza, il conto è inferiore ai 1000 euro. Siate curiosi, contattateci, ricordo tutti gli showroom aperti dal lunedì al sabato eccetto quello di Bussolengo che è chiuso al martedì.
1: Ah, ok, quindi è aperto anche sabato e domenica, bello, mi piace.
0: Sabato, domenica tutti a riposo. Okay, sabato tutti. Siamo sempre aperti ovunque, il martedì c'è chiuso a Bussolengo, chiamateci e veniteci a trovare perché lì trovate tutto quello che riguarda pompe di calore, fotovoltaico, efficientamento energetico.
1: Bene, io ti ringrazio, sei stato esaustivo come sempre, un amico, poi un amico del Massa. Io ti ringrazio.
0: Dai, Valterone.
1: Vincenzo, alla prossima.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Grazie, un abbraccio. Ciao Walter.
1: Ciao.
2: Studio Più.

buongiorno Radio Studio Più, sono Pascorino e Teresa da Modena. Ci fate ascoltare la canzone di Alan Walker, Fedel, il remix? Grazie.

Buongiorno Walter, sono Neno da Potenza Picena, ci fai ascoltare Health Bells degli SDC? Grazie, buona giornata e buon lavoro, un saluto agli amici di Studio Più, ciao!

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio. I cani alle dogane, che fastidio. E il corso di Pilates, mi deprime il pranzo salutare, che schifo. Stasera vado a una festa.

attenzione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio, amico della mia.

normale, un'allucinazione. Se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io.

change it. If you don't like your job, quit.

0: minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
3: Party time.
1: On Studio Q.
2: Your dance station.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di sabato caratterizzata da una temporanea tregua su tutta l'Italia, con tempo in prevalenza asciutto, ampie belle schiarite al mattino, si apriranno un po' su tutte le regioni, un po' di variabilità residua sul basso versante adriatico e quello ionico. Poi nel pomeriggio aumentano però le nubi a partire da ovest per il ritorno di un fronte atlantico legato al vortice di bassa pressione sulla penisola iberica, che porterà un aumento delle nubi e delle prime piogge in Sardegna in serata, che poi nella notte successiva si estenderanno anche a parte del versante tirrenico. Temperature in aumento nel complesso molto gradevoli, massime tra 21 e 26 gradi su gran parte d'Italia. Venti inizialmente deboli, ma tenderanno a rinforzare in serata da sud-est tra Sicilia e Sardegna, dove il mare tenderà a divenire molto mosso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

Buongiorno capitano, ciao a tutti, Rossana da Verona. Sarebbe possibile ascoltare Fancy con Bolero per cortesia? Sarebbe una cosa grandiosa.

Ciao Walter, buongiorno, sono Barbara, ti chiamo da Loreto, vorrei ascoltare la canzone What is Love di Hadaway, grazie, ciao!

0: Walter, volevo salutare tutti e oggi volevo ascoltare, se era possibile, General Base con Poison.
1: Leads us to the greatest of all human aspirations. Leads us. Leads us.

Buongiorno capitano, mio capitano, dal pulitore folle una richiesta, disco Moscow, grazie.

0: Buongiorno amici, eccoci qua, siamo arrivati al momento del terzo party time. Lo so, quello che vi piace di più, quello degli anni 90-2000. Mi raccomando, divertitevi, alzate il volume, questo è il mio consiglio. Se volete, collegatevi, fate quello che volete, perché adesso siamo in TV, siamo sui social, siamo dappertutto. Radio Studio Più c'è, mi raccomando, dopo la pubblicità, dai che andiamo!
1: Studio Più, Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

DJs.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Studio Più News.
1: Ok Salute e Benessere.
2: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. C'è qualcosa che cambia nell'aria quando si fa il check-in in un hotel lontano da casa? Non è solo il fuso orario o il cambio di clima, è qualcosa che agisce sulle inibizioni, su quel senso del limite che nella vita di tutti i giorni ci dice cosa sia opportuno fare e cosa non lo è. Quella sensazione di leggerezza, di sospensione delle regole ordinarie, ha un nome preciso: sindrome del turista. Il termine sindrome del turista descrive la tendenza di molti viaggiatori a comportarsi in modo più impulsivo, trasgressivo o semplicemente diverso dal solito quando si trova lontano dal proprio contesto abituale. E non si tratta di un fenomeno marginale. Secondo un'indagine condotta dalla piattaforma di deposito bagagli Radical Storage, su oltre 1200 persone, più del 56% ammette apertamente di fare cose in viaggio che non farebbe mai nella propria routine quotidiana. Nello specifico, il 56% dei viaggiatori cambia comportamento in vacanza, il 70% della generazione Z si comporta in modo diverso dal solito, 4 su 10 ammettono di aver infranto almeno una legge in vacanza, il 50% dichiara di bere più alcol rispetto alla vita di tutti i giorni. Per capire la sindrome del turista non basta fare un elenco di comportamenti discutibili, bisogna andare alla radice del meccanismo psicologico che li produce, e la risposta, come spesso accade, è meno semplice di quanto sembri. Il concetto chiave è quello di deindividuazione, un fenomeno studiato dalla psicologia sociale almeno dagli anni 60, che descrive la riduzione del senso di identità personale in certi contesti. Quando ci troviamo in un ambiente nuovo, dove nessuno ci conosce, il peso del giudizio sociale, uno dei regolatori più potenti del comportamento umano, si alleggerisce enormemente. Non c'è il collega che può vederci, non c'è il vicino di casa, non c'è il contesto familiare che ci ricorda chi siamo e come ci aspettiamo di comportarci. La costruzione mentale temporale. A questo infatti si aggiunge un secondo meccanismo altrettanto rilevante, vi dicevo, si chiama costruzione mentale temporale. I psicologi hanno dimostrato che quando pensiamo a eventi distanti nel tempo o nello spazio, lo facciamo in modo più astratto, meno vincolato ai dettagli pratici e alle conseguenze immediate. La vacanza è, per definizione, un tempo diverso, un momento percepito come separato dalla vita reale, con regole proprie e conseguenze attenuate. I dati della ricerca di Radical Storage offrono uno spaccato sorprendente e a tratti inquietante dei comportamenti che i turisti adottano lontano da casa. Rubare in hotel, ad esempio: quasi il 90% degli intervistati ammette di aver portato via qualcosa da un albergo. Nella grande maggioranza dei casi, fortunatamente, si tratta di prodotti da bagno o piccoli oggetti lasciati a disposizione degli ospiti, ma la soglia del lecito è spesso più sfumata di quanto si pensi. Infrangere leggi: 4 turisti su 10 dichiarano di aver infranto almeno una legge durante una vacanza. Fingere di non conoscere la legge, soprattutto se siamo all'estero, quindi bisogna fare molta attenzione. Grazie per essere stati con noi.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

Buongiorno ragazzi, questa mattina volevo richiedere in the shadow dei Erasmus. Grazie mille e una buona giornata a tutti. Ciao!

Buongiorno al popolo di Studio Più, sono Elisa dalla Val Vicembra, provincia di Trento. Vorrei ascoltare per favore una qualsiasi canzone di Gigi Doug. Ciao, buon morning fever!

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di sabato caratterizzata da una temporanea tregua su tutta l'Italia, con tempo in prevalenza asciutto, ampie belle schiarite al mattino, si apriranno un po' su tutte le regioni, un po' di variabilità residua sul basso versante adriatico e quello ionico. Poi nel pomeriggio aumentano però le nubi a partire da ovest per il ritorno di un fronte atlantico legato al vortice di bassa pressione sulla penisola iberica, che porterà un aumento delle nubi e delle prime piogge in Sardegna in serata, che poi nella notte successiva si estenderanno anche a parte del versante tirrenico. Temperature in aumento nel complesso molto gradevoli, massime tra 21 e 26 gradi su gran parte d'Italia. Venti inizialmente deboli, ma tenderanno a rinforzare in serata da sud-est tra Sicilia e Sardegna, dove il mare tenderà a divenire molto mosso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Pew.
2: Your dance station.
3: Sparta.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nonostante stiano combattendo contro una forza aggressiva sostenuta dall'intero blocco della NATO, i nostri eroi continuano ad avanzare, così il presidente Putin, nella Piazza Rossa di Mosca per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Per la cerimonia è in atto fino a domani una tregua con l'Ucraina che sarebbe stata mediata dagli Stati Uniti. Sul posto anche un leader europeo, il premier slovacco Fico, che chiede all'Europa di tornare al dialogo diretto col presidente russo. È stato rintracciato e fermato il 60enne di origine macedone che avrebbe ucciso la moglie di 56 anni in casa a Piacenza. L'uomo aveva chiamato il 112 denunciando il femminicidio e poi si è reso irreperibile. È stato trovato al cimitero monumentale di Piacenza sulla tomba del figlio morto qualche anno fa. Aveva tentato di togliersi la vita. Reo confesso di omicidio un ragazzo di 16 anni che ieri sera si è presentato in questura a Palermo. L'adolescente ha colpito mortalmente con un corpo contundente il vicino di 69 anni che l'aveva invitato nel casolare dove abitava. Mi sono difeso dalle sue avances sessuali e l'ho colpito alla testa, avrebbe raccontato il giovane agli investigatori. Si indaga per ricostruire la dinamica. Si apre ufficialmente oggi l'edizione più contestata della Biennale di Venezia. Dopo le contestazioni e le azioni dimostrative per la presenza del padiglione russo, ieri momenti di tensione si sono verificati al corteo contro il padiglione di Israele. I manifestanti che tentavano l'ingresso alla Biennale sono stati bloccati dagli agenti in tenuta antisommossa, una ventina i padiglioni nazionali che hanno aderito alla chiusura di protesta per l'invito a Israele. Tennis, gli internazionali d'Italia perdono subito Novak Djokovic, KO al debutto in 3 set con il 20enne croato Prince Mitch. Non era mai accaduto in 18 partecipazioni a Roma che il serbo uscisse all'esordio. Venerdì invece positivo per gli azzurri, vincono e vanno al terzo turno Musetti, Sonego, Arnaldi e Cocciaretto, e oggi è il giorno dell'esordio di Sinner che parte dal secondo turno contro l'austriaco Hofner. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Ciao, buongiorno a tutti. Raffaella, è possibile ascoltare Latin Lovers con Bailando? Ciao, buona giornata a tutti.
1: Attention all personnel.